0: vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.
2: E adesso

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene, perdere l'amore.

0: más profundo. E tu sei uscita dalla mia vita senza neanche dirmi è finita.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
6: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
7: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. È durata solo poche ore la fuga in mare di un uomo ritenuto responsabile del furto di un'imbarcazione di porto sottratta nella notte dagli ormeggi di Gaeta Medievale. Il natante è stato intercettato nelle acque antistanti litorali di Gianola grazie al rapido intervento della sezione navale, della Guardia di Finanza di Gaeta e della Capitaneria di Porto. L'evento si è sviluppato durante la notte. Il proprietario dell'imbarcazione si è accorto che la propria unità era scomparsa dagli ormeggi ed ha immediatamente denunciato il furto. La segnalazione ha fatto scattare le ricerche lungo il litorale pontino. Le unità navali della sezione operativa della Guardia di Finanza di Gaeta e della Capitaneria di Porto hanno avviato un'attività di pattugliamento che in breve tempo ha dato esito positivo. L'imbarcazione rubata è stata individuata in mare nelle acque di Gianola con una persona a bordo. I militari hanno raggiunto il natante recuperando e procedendo all'identificazione dell'uomo risultato gravato da numerosi precedenti penali. Sono partiti gli accertamenti per ricostruire la dinamica del furto. Un passaggio decisivo è arrivato dall'analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e dalla ricostruzione degli spostamenti dell'imbarcazione. Secondo gli stessi investigatori, durante la notte l'uomo avrebbe raggiunto gli ormeggi nella zona del molo di Gaeta Medievale e si sarebbe impadronito dell'imbarcazione, allontanandosi poi via mare. Gli elementi raccolti durante le successive indagini hanno consentito agli inquirenti di attribuire al soggetto individuato a bordo la responsabilità del furto. Al termine delle verifiche, l'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Cassino per il reato di furto. Il sostituto procuratore della Repubblica di Cassino, Chiara Dorefice, ha conferito all'ingegnere Lucio Pincherica l'incarico per la perizia cinematica per chiarire la dinamica del tragico incidente stradale avvenuto la notte di domenica 23 agosto, nel quale sono deceduti due 19enni studenti di Gaeta, Pierluca Pascali ed Eugenio Bellotti, e per quale incidente è indagata per duplice omicidio stradale la conducente della auto investitrice, una 21enne di Scauri. Quest'ultima è assistita dall'avvocato Luca Monaco del Foro di Santa Maria Capovetere, che ha nominato quale consulente di parte l'ingegner Fabio Monfreda. La famiglia Pascali, attraverso l'avvocato Fabrizio De Cesare, ha scelto quale suo consulente di fiducia l'ingegner Andrea Calcagnini, mentre la madre di Eugenio Bellotti, la signora Paola Carpisassi, attraverso l'avvocato Vincenzo Cortellessa, ha nominato perito di fiducia l'ingegner Franco De Gennaro. La perizia cinematica inizierà con l'esame dei mezzi coinvolti nell'incidente stradale, cioè lo scooter Liberty 125, in sella al quale si trovavano le due vittime, la Smart condotta dalla 21enne di Scauri e la Peugeot 3008 superato in direzione Formia Gaeta, per poi interessare anche il luogo in cui si è consumata la tragedia. Le operazioni peritali dovranno terminare entro 90 giorni, ma il consulente della procura ha annunciato che i tempi per il deposito della sua relazione tecnica saranno brevi. Sarà poi compito della procura cassinata mettere al confronto le dichiarazioni testimoniali raccolte dai carabinieri della tenenza di Gaeta subito dopo il tragico scontro mortale, con gli esami tossicologici compiuti sui cadaveri di Pierluca ed Eugenio, con i risultati dei test cui sono stati sottoposti i conducenti della Smart e della Peugeot, e soprattutto con i filmati di alcune attività imprenditoriali della zona raccolti dagli inquirenti, dalla difesa della 21enne e soprattutto dai legali delle famiglie dei due giovani deceduti. in merito alla trasmissione televisiva La Vita in Diretta, che ha affrontato la vicenda del bambino di 12 anni di Milano che in vacanza a Formia aveva contratto la salmonella dopo essere venuto a contatto sulla spiaggia sottostante il Residence Acqua Azzurra in località Quadraversa con le feci di qualche cinghiale selvatico, in seguito al quale il bambino, prima ricoverato al Dono Svizzero, può effettuare una profilassi di 2 mesi per una guarigione che si prospetta quanto più rapida possibile. Il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, ha precisato in una nota di essere profondamente dispiaciuto per quanto accaduto al bambino affetto da salmonella. Dai primi momenti, afferma la nota il sindaco Taddeo, mi sono tenuto in stretto contatto con i medici del Dono Svizzero e con il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Latina per essere informato sulle condizioni di salute del bambino e sulla evoluzione degli accertamenti. I medici mi hanno rassicurato immediatamente sul miglioramento delle sue dimissioni. Fin da subito, come amministrazione comunale, abbiamo prestato la massima attenzione al caso, la stessa che utilizziamo per ogni situazione che si verifica nella nostra comunità. Per il caso specifico abbiamo atteso la nota ufficiale dell'ASL, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene Pubblica, prima di pronunciarci. Dalla nota dell'ASL si evince che c'è stato un caso da infezione da salmonella, un agente batterico potenzialmente correlabile a specie suina o di cinghiali. Quindi nulla di certo. Considerata però la presenza di altri bambini nel parco, il comune si è subito attivato per ulteriori attività rispetto a quanto già avviene regolarmente. La presenza di cinghiali in aree urbane ormai da alcuni anni è una questione sempre più frequente e preoccupante. Come comune interveniamo su ciò che è di nostra competenza, garantendo la continua pulizia degli spazi pubblici e degli arenili nel parco in questione, così come su tutto il territorio di Formia viene effettuato ogni giorno e puntualmente il ritiro dei rifiuti con il sistema del porta a porta. Sulle spiagge il servizio viene svolto regolarmente con 2 passaggi al giorno. Ogni volta che avvengono delle mareggiate sui tratti arenile vengono effettuate bonifiche per la rimozione di eventuali carcasse o rifiuti in generale, con interventi congiunti tra polizia locale e ASL di Latina, come è avvenuto anche per il tratto di arenile gestito dal condominio Residence Acqua Azzurra. Sono continui, conclude il sindaco Taddeo, i solleciti ai privati affinché evitino vegetazioni infestanti. Questa è un'attività che viene svolta regolarmente, monitoriamo le situazioni critiche e collaboriamo in maniera sinergica con enti ed istituzioni preposte. Siamo consapevoli del fenomeno e già da tempo lo stiamo affrontando con una strategia seria e coordinata tra enti e amministrazioni competenti. Per questo è stato convocato dall'ATC LT12 un tavolo tecnico per il prossimo 6 settembre presso il Comune di Formia. Siamo in costante contatto con questo ente che effettua interventi di contenimento dei cinghiali continui e settimanali nelle zone antropizzate. Avvicendamento al comando della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Gaeta. Il capitano Emanuele Denisi, proveniente dalla stazione navale di Palermo, subentra al maggiore Gabriele Cusato, destinato ad assumere un nuovo incarico presso la stazione navale di Napoli. C'è stato un incontro presso il municipio di Gaeta con il sindaco Cristian Leccese, il quale ha espresso il ringraziamento al maggiore Cusato per la dedizione al servizio e le eccellenti qualità professionali che ne hanno contraddistinto l'azione di comando, sottolineando anche il contributo fornito nel rafforzare il ruolo della Guardia di Finanza quale presidio di polizia economico-finanziaria in mare all'interno del Golfo di Gaeta. Contestualmente il sindaco Leccese ha rivolto al nuovo comandante, il capitano Denisi, i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo prestigioso incarico, auspicando che la sua consolidata esperienza professionale possa rappresentare un valore aggiunto per il territorio. Il Ministero della Cultura ha rinnovato a Raffaele Capolino la nomina di ispettore onorario per il patrimonio archeologico del Comune di Formia. Il decreto, firmato a Roma dal capo del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale, Luigi La Rocca, conclude l'iter avviato con l'istanza presentata da Capolino alla Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone Latina il 9 febbraio scorso. Nel provvedimento viene richiamato anche il parere favorevole espresso dalla Sovrintendenza per la conferma dell'incarico e la nota della Prefettura di Latina del 15 maggio 2026 relativa ai requisiti previsti. studioso e appassionato di storia locale, già delegato comunale ai beni culturali e alle tradizioni popolari, Raffaele Capolino ha dedicato negli anni parte importante della propria attività alla ricerca, alla conoscenza e alla divulgazione della storia e delle testimonianze archeologiche della città. Un lungo lavoro confluito anche in Formia e la sua storia, antologia dei suoi numerosi articoli e studi dedicati alla Formia romana e più in generale alla storia plurimillenaria della città. La stessa attività di ricerca alimenta da anni l'omonimo progetto attraverso il quale Raffaele Capolino pubblica documenti, approfondimenti e risultati delle proprie ricerche. Si inaugura questa sera a Formia, in piazza Aldo Moro, ingresso libero, il Gran Galà delle Bande Musicali, organizzato dal Comune in collaborazione con la Proloco. Protagonista della prima serata, il Gran Concerto Intercomunale Formia Gaeta Itri, una grande formazione che riunisce musicisti del territorio in un appuntamento dedicato alla collaborazione tra le comunità del Golfo. Sul palco, la banda musicale Città di Itri, il complesso bandistico Umberto Scipione Città di Formia, la Filarmonica Caetana e l'orchestra di fiati Giuseppe Pepenella di Penitro Castellonorato. Presso lo spazio espositivo del Punto IAT al piano terra del Palazzo Comunale di Formia si inaugura oggi alle 18 la mostra dell'artista americano Matt Lamb, un visionario per la pace. La rassegna espositiva resterà aperta fino al 18 settembre con ingresso libero. Potrà essere visitata ogni giorno dalle 18 alle 20:30. Si tratta di una selezione di 9 opere di Matt Lamb appartenenti alla collezione della Pinacoteca Comunale Antonio Sapone di Gaeta. La mostra propone al pubblico un nucleo di tele di medie e grandi dimensioni nelle quali emerge con particolare evidenza la ricerca di Matt Lamb, nato a Chicago nel 1932 e deceduto nel 2012. Un artista autodidatta dalla personalità singolare e dal percorso umano e creativo fuori dagli schemi.
8: Radio Formia informa. Sport. Sport.
7: Due figure importanti al vertice del settore giovanile della polisportiva Gaeta. Mario Caneschi nel ruolo di direttore tecnico del settore giovanile e in particolare assicurerà il proprio contributo anche alla formazione Juniors Elite. L'altro nome che lo affiancherà è quello di Gennaro Vitale, con un duplice incarico insieme a quello di responsabile del settore giovanile. L'avventura della coppia Caneschi-Vitale della compagine Under 19 inizierà sabato 5 settembre alle 15, quando allo stadio Ricinello arriverà il Fonte Meravigliosa. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
6: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
9: Radio Formia, informa.
10: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

benvenuti. Ben ritrovati come sempre ogni mattina alle ore 7, alle ore 8:10, Radio Forma, l'appuntamento al suo oroscopo. Siamo giunti a giovedì 3 settembre 2026. La Chiesa ricorda San Gregorio Magno Papa, San Vitaliano Vescovo. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio a una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo te casalinghe, che la mattina per la festa ci narrate per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radiofomia.it. Ricordo, mercato settimana da Formis, che giovedì in voce Eugenio Scintola con la valida e preziosa ozia del Cadio Gustavo. Noi siamo pronti alle 3:12, si inizia l'Italia, cominciando come sempre l'Ariete. Giorno in gran parte vissuta da tu per tu con voi stessi, questioni personali in attesa di risposte efficaci meritano una pausa di riflessione, meglio puntare sull'esperienza piuttosto che sulle novità. Dall'Ariete al Toro, si registrano perturbazioni con effetto lieve e breve durata, la tenuta è

0: quadratura lunare e quella di Urano depongono una giornata all'insegna del disordine. Concludete poco e quel poco non convince né voi né gli altri. Mollate le redini e aspettate che passi la tempesta. Dal Leone alla Vergine, Luna e Plutone complici vi fanno riallacciare alcuni rapporti legati all'attività dopo una fase di blackout. Un benefit considerato ha infine concesso grinta determinazione e autorevolezza. Bilancia, se state rivedendo dei vecchi programmi e non siete troppo contenti dei risultati ottenuti fino a questo momento, potete correre al tiro, gli affari di cuore sono eccellenti. Scorpione, mollate gli ormeggi, se vi accorgete che procedete controcorrente è faticoso e se in fondo andate avanti solo per soddisfare le aspettative altrui, cure termali e terapie naturali volte a risanare vecchi malanni. Sagittario, sul piano fisico forse vi sentirete un po' pigri e stanchi, ma può essere la spia della necessità di una pausa per capire realmente cosa volete. Capricorno, la Luna è in compatta con Mercurio e Nettuno, instaura intorno un clima tranquillo ma affatto noioso, comunicativa in salita e intese da recuperare. Acquario, la Luna in Scorpione, depositaria di aspirazioni, timori e sogni inconfessati, vi mette di fronte allo specchio, ma l'immagine risulta sfocata. Chi lo sa meglio di voi che l'unione fa la forza? Concludiamo lo squadro di oggi con i Pesci. La Luna in Scorpione, in fatto di grinta e intuita, è sempre una mano santa. In più oggi, con l'aiuto di Mercurio, sistema anche gli affari e agevola i viaggi. La fantasia suggerisce, ma non vi porta fuori strada. Bene tutto anche questa mattina, giovedì 3 settembre 2026, Radio Forma, l'appuntamento del suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Gregorio Magno Papa, San Vitaliano Vescovo. Il sole già sorto alle 6.45, tramonterà alle 20, la luna galante si leverà alle 22.41 e calerà domani alle 14.14. Diamo gli auguri a Mario Draghi, come 79 anni, a Charlie Sheen, compie 61 anni, a Natalia Estrada, compie 54 anni. Qualche data da ricordare: 1982, muore a Palermo a seguito di un agguato mafioso il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. La frase del giorno: senza tradizione l'arte è un gregge di pecora, senza pastore, senza innovazione è un cadavere. I pensieri di questa mattina invece sono: aria settembrina, fresco la sera e fresco la mattina. Se in settembre senti tuonare, tini e botti puoi preparare. L'etere è come l'amore, dove si attacca muore. Ancora buongiorno, buon lavoro, solo è tutto per questo giovedì 3 settembre 2026. All'appuntamento con il Seo Rosco. A tutti voi una felice e serena giornata. Un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo per la parte della regia. Ricordo, mercato settimana alla Formis di giovedì. Un saluto di Geno Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno.
4: Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
9: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radioformia
10: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. È durata solo poche ore la fuga in mare di un uomo ritenuto responsabile del furto di un'imbarcazione di porto sottratta nella notte dagli ormeggi di Gaeta Medievale. Il natante è stato intercettato nelle acque antistanti litorali di Gianola grazie al rapido intervento della sezione navale, della Guardia di Finanza di Gaeta e della Capitaneria di Porto. L'evento si è sviluppato durante la notte. Il proprietario dell'imbarcazione si è accorto che la propria unità era scomparsa dagli ormeggi ed ha immediatamente denunciato il furto. La segnalazione ha fatto scattare le ricerche lungo il litorale pontino. Le unità navali della sezione operativa della Guardia di Finanza di Gaeta e della Capitaneria di Porto hanno avviato un'attività di pattugliamento che in breve tempo ha dato esito positivo. L'imbarcazione rubata è stata individuata in mare, nelle acque di Gianola, con una persona a bordo. I militari hanno raggiunto il natante, recuperando e procedendo all'identificazione dell'uomo, risultato gravato da numerosi precedenti penali. Sono partiti gli accertamenti per ricostruire la dinamica del furto. Un passaggio decisivo è arrivato dall'analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e dalla ricostruzione degli spostamenti dell'imbarcazione. Secondo gli stessi investigatori, durante la notte l'uomo avrebbe raggiunto gli ormeggi nella zona del molo di Gaeta Medievale, si sarebbe impadronito dell'imbarcazione allontanandosi poi via mare. Gli elementi raccolti durante le successive indagini hanno consentito agli inquirenti di attribuire al soggetto individuato a bordo la responsabilità del furto. Al termine delle verifiche, l'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Cassino per il reato di furto. Il sostituto procuratore della Repubblica di Cassino, Chiara Dorefice, ha conferito all'ingegner Lucio Pincherica l'incarico per la perizia cinematica per chiarire la dinamica del tragico incidente stradale avvenuto la notte di domenica 23 agosto, nel quale sono deceduti due 19enni studenti di Gaeta, Pierluca Pascali ed Eugenio Bellotti, e per quale incidente è indagata per duplice omicidio stradale la conducente della auto investitrice, una 21enne di Scauri. Quest'ultima è assistita dall'avvocato Luca Monaco del Foro di Santa Maria Capo Vetere, che ha nominato quale consulente di parte l'ingegner Fabio Monfreda. La famiglia Pascali, attraverso l'avvocato Fabrizio De Cesare, ha scelto quale suo consulente di fiducia l'ingegner Andrea Calcagnini, mentre la madre di Eugenio Bellotti, la signora Paola Carpisassi, attraverso l'avvocato Vincenzo Cortellessa, ha nominato perito di fiducia l'ingegner Franco De Gennaro. La perizia cinematica inizierà con l'esame dei mezzi coinvolti nell'incidente stradale, cioè lo scooter Liberty 125, in sella al quale si trovavano le due vittime, la Smart condotta dalla 21enne di Scauri e la Peugeot 3008 superato in direzione Formia Gaeta, per poi interessare anche il luogo in cui si è consumata la tragedia. Le operazioni peritali dovranno terminare entro 90 giorni, ma il consulente della procura ha annunciato che i tempi per il deposito della sua relazione tecnica saranno brevi. Sarà poi compito della procura cassinata mettere al confronto le dichiarazioni testimoniali raccolte dai carabinieri della tenenza di Gaeta subito dopo il tragico scontro mortale, con gli esami tossicologici compiuti sui cadaveri di Pierluca ed Eugenio, con i risultati dei test cui sono stati sottoposti i conducenti della Smart e della Peugeot, e soprattutto con i filmati di alcune attività imprenditoriali della zona raccolti dagli inquirenti, dalla difesa della 21enne e soprattutto dai legali delle famiglie dei due giovani deceduti. In merito alla trasmissione televisiva La vita in diretta, che ha affrontato la vicenda del bambino di 12 anni di Milano che in vacanza a Formia aveva contratto la salmonella dopo essere venuto a contatto sulla spiaggia sottostante il Residence Acqua Azzurra, in località Acqua Traversa, con le feci di qualche cinghiale selvatico, in seguito al quale il bambino, prima ricoverato al Dono Svizzero, può effettuare una profilassi di 2 mesi per una guarigione che si prospetta quanto più rapida possibile. Il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, ha precisato in una nota di essere profondamente dispiaciuto per quanto accaduto al bambino affetto da salmonella. Dai primi momenti, afferma la nota, il sindaco Taddeo, mi sono tenuto in stretto contatto con i medici del Dono Svizzero e con il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Latina per essere informato sulle condizioni di salute del bambino e sulla evoluzione degli accertamenti. I medici mi hanno rassicurato immediatamente sul miglioramento delle sue dimissioni. Fin da subito, come amministrazione, come abbiamo prestato la massima attenzione al caso, la stessa che utilizziamo per ogni situazione che si verifica nella nostra comunità. Per il caso specifico abbiamo atteso la nota ufficiale dell'ASL, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene Pubblica, prima di pronunciarci. Dalla nota dell'ASL si evince che c'è stato un caso da infezione da salmonella, un agente batterico potenzialmente correlabile a specie suina o di cinghiali. Quindi nulla di certo. Considerata però la presenza di altri bambini nel parco, il comune si è subito attivato per ulteriori attività rispetto a quanto già avviene regolarmente. La presenza di cinghiali in aree urbane, ormai da alcuni anni, è una questione sempre più frequente e preoccupante. Come comune interveniamo su ciò che è di nostra competenza, garantendo la continua pulizia degli spazi pubblici e degli arenili. Nel parco in questione, così come su tutto il territorio di Formia, viene effettuato ogni giorno e puntualmente il ritiro dei rifiuti con il sistema del porta a porta. Sulle spiagge il servizio viene svolto regolarmente con 2 passaggi al giorno. Ogni volta che avvengono delle mareggiate sui tratti arenile vengono effettuate bonifiche per la rimozione di eventuali carcasse o rifiuti in generale, con interventi congiunti tra Polizia Locale e ASL di Latina, come è avvenuto anche per il tratto di arenile gestito dal condominio Residence Acqua Azzurra. Sono continui, conclude il sindaco Taddeo, i solleciti ai privati affinché evitino vegetazioni infestanti. Questa è un'attività che viene svolta regolarmente, monitoriamo le situazioni critiche e collaboriamo in maniera sinergica con enti ed istituzioni preposte. Siamo consapevoli del fenomeno e già da tempo lo stiamo affrontando con una strategia seria e coordinata tra enti e amministrazioni competenti. Per questo è stato convocato dall'ATC LT12 un tavolo tecnico per il prossimo 16 settembre presso il Comune di Formia. Siamo in costante contatto con questo ente che effettua interventi di contenimento dei cinghiali continui e settimanali nelle zone antropizzate. Avvicendamento al comando della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Gaeta. Il capitano Emanuele Denisi, proveniente dalla stazione navale di Palermo, subentra al maggiore Gabriele Cusato, destinato ad assumere un nuovo incarico presso la stazione navale di Napoli. C'è stato un incontro presso il municipio di Gaeta con il sindaco Cristian Leccese, il quale ha espresso il ringraziamento al maggiore Cusato per la dedizione al servizio e le eccellenti qualità professionali che ne hanno contraddistinto l'azione di comando, sottolineando anche il contributo fornito nel rafforzare il ruolo della Guardia di Finanza quale presidio di polizia economico-finanziaria in mare all'interno del Golfo di Gaeta. Contestualmente il sindaco Leccese ha rivolto al nuovo comandante, il capitano Denisi, i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo prestigioso incarico, auspicando che la sua consolidata esperienza professionale possa rappresentare un valore aggiunto per il territorio. Il Ministero della Cultura ha rinnovato a Raffaele Capolino la nomina di ispettore onorario per il patrimonio archeologico del Comune di Formia. Il decreto, firmato a Roma dal capo del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale, Luigi La Rocca, conclude l'iter avviato con l'istanza presentata da Capolino alla Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone Latina il 9 febbraio scorso. Nel provvedimento viene richiamato anche il parere favorevole espresso dalla Sovrintendenza per la conferma dell'incarico e la nota della Prefettura di Latina del 15 maggio 2026 relativa ai requisiti previsti. studioso e appassionato di storia locale, già delegato comunale ai beni culturali e alle tradizioni popolari, Raffaele Capolino ha dedicato negli anni parte importante della propria attività alla ricerca, alla conoscenza e alla divulgazione della storia e delle testimonianze archeologiche della città. Un lungo lavoro confluito anche in Formia e la sua storia, antologia dei suoi numerosi articoli e studi dedicati alla Formia romana e più in generale alla storia plurimillenaria della città. La stessa attività di ricerca alimenta da anni l'omonimo progetto attraverso il quale Raffaele Capolino pubblica documenti, approfondimenti e risultati delle proprie ricerche. Si inaugura questa sera a Formia, in piazza Aldo Moro, ingresso libero, il Gran Galà delle Bande Musicali, organizzato dal Comune in collaborazione con la Pro Loco. Protagonista della prima serata, il Gran Concerto Intercomunale Formia Gaeta Itri, una grande formazione che riunisce musicisti del territorio in un appuntamento dedicato alla collaborazione tra le comunità del Golfo. Sul palco, la banda musicale Città di Itri, il complesso bandistico Umberto Scipione Città di Formia, la Filarmonica Caetana e l'orchestra di fiati Giuseppe Pepenella di Penitro Castellonorato. Presso lo spazio espositivo del Punto IAT al piano terra del Palazzo Comunale di Formia si inaugura oggi alle 18 la mostra dell'artista americano Matt Lamb, un visionario per la pace. La rassegna espositiva resterà aperta fino al 18 settembre con ingresso libero. Potrà essere visitata ogni giorno dalle 18 alle 20:30. Si tratta di una selezione di 9 opere di Matt Lamb appartenenti alla collezione della Pinacoteca Comunale Antonio Sapone di Gaeta. La mostra propone al pubblico un nucleo di tele di medie e grandi dimensioni nelle quali emerge con particolare evidenza la ricerca di Matt Lamb, nato a Chicago nel 1932 e deceduto nel 2012. Un artista autodidatta dalla personalità singolare e dal percorso umano e creativo fuori dagli schemi.
11: Radio Formia informa. Sport. Sport.
10: Due figure importanti al vertice del settore giovanile della polisportiva Gaeta. Mario Caneschi nel ruolo di direttore tecnico del settore giovanile e in particolare assicurerà il proprio contributo anche alla formazione Juniors Elite. L'altro nome che lo affiancherà è quello di Gennaro Vitale, con un duplice incarico insieme a quello di responsabile del settore giovanile. L'avventura della coppia Caneschi-Vitale della compagine Under 19 inizierà sabato 5 settembre alle 15, quando allo stadio Ricinello arriverà il Fonte Meravigliosa. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
9: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
12: Radio Formia, informa.
13: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
14: Ogni giorno.
13: Ogni giorno.
14: Stai ascoltando
13: Radio Formia.

0: Sono le 7:34.
1: Giovedì 3 settembre 2026 la Chiesa ricorda San Gregorio Magno. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, una canna da zucchero non sempre è dolce da tutte le parti, ricorda che anche le cose più dolci possono rivelare un aspetto amaro. È un proverbio cinese. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 301 lo scalpellino dalmata Marino, che sarebbe poi stato proclamato santo, fondava una comunità cristiana sul monte Titano, dando vita a San Marino, la più antica repubblica al mondo ancora esistente. Nel 1911 il podista Dorando Pietri correva a Parma la sua gara italiana di addio alle competizioni. L'anno precedente aveva conquistato il primato mondiale. Nel 1922 inaugurazione per l'autodromo di Monza, realizzato in 110 giorni dall'impresa di Piero Pulicelli su progetto di Antonino Berti e Aldo De Rienzo. E nel 1943 l'Italia firmava in segreto l'armistizio di Cassibile per chiudere le ostilità con gli alleati e schierarsi contro la Germania. Sarebbe stato reso noto l'8 settembre. Nel 1950, alla guida di una Alfa Romeo, il pilota italiano Nino Farina vinceva il primo mondiale automobilistico di Formula 1. Nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Livio Berruti fissava il primato mondiale dei 200 metri piani con il tempo di 20:05. Nel 1972, oro olimpico italiano nel fioretto femminile a Monaco di Baviera per Antonella Ragno Lonzi. Nel 1982, in un agguato mafioso a Palermo, venivano uccisi il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carraro. L'agente Domenico Russo sarebbe morto 13 giorni dopo. Nel 1999 l'Italia varava la riforma dell'esercito, trasformandolo in forza militare formata da soli soldati professionisti anziché di leva. E nel 2013 il colosso informatico Microsoft acquistava l'azienda finlandese Nokia, uno dei maggiori produttori di telefonia cellulare. L'acquisizione valeva 7 miliardi di dollari. Sono nati il 3 settembre. Nel 1469 l'esploratore Vasco da Gama. Nel 1695 il compositore e violinista Pietro Locatelli. Nel 1875 l'imprenditore e progettista automobilistico Ferdinand Porsche. Nel 1947 l'economista Mario Draghi. E nel 1953 lo stilista e imprenditore Bruno Cucinelli. Nascevano oggi anche la cantante Laura Valente nel 1963, il compositore Claudio Guidetti nel 1964, gli attori Charlie Sheen nel 1965 e Martina Pinto nel 1989 e l'autore e cantante Il Tre, nato in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 3 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Non semplici note,
3: ma musica che ti cattura.
2: Sei su Radio Formia.

California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: l'estate di Radio Formia. Stuzzica la tua voglia di musica, tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, venerdì 11 settembre alle ore 20:15, spettacolo teatrale della compagnia Il Setaccio. Sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Bandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima subì. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
3: Itaca, l'altra città.
4: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
5: Benvenuti da Sandro Giunti. È durata solo poche ore la fuga in mare di un uomo ritenuto responsabile del furto di un'imbarcazione di porto sottratta nella notte dagli ormeggi di Gaeta Medievale. Il natante è stato intercettato nelle acque antistanti litorali di Gianola grazie al rapido intervento della sezione navale, della Guardia di Finanza di Gaeta e della Capitaneria di Porto. L'evento si è sviluppato durante la notte. Il proprietario dell'imbarcazione si è accorto che la propria unità era scomparsa dagli ormeggi ed ha immediatamente denunciato il furto. La segnalazione ha fatto scattare le ricerche lungo il litorale pontino. Le unità navali della sezione operativa della Guardia di Finanza di Gaeta e della Capitaneria di Porto hanno avviato un'attività di pattugliamento che in breve tempo ha dato esito positivo. L'imbarcazione rubata è stata individuata in mare, nelle acque di Gianola, con una persona a bordo. I militari hanno raggiunto il natante recuperando e procedendo all'identificazione dell'uomo risultato gravato da numerosi precedenti penali. Sono partiti gli accertamenti per ricostruire la dinamica del furto. Un passaggio decisivo è arrivato dall'analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e dalla ricostruzione degli spostamenti dell'imbarcazione. Secondo gli stessi investigatori, durante la notte l'uomo avrebbe raggiunto gli ormeggi nella zona del molo di Gaeta Medievale e si sarebbe impadronito dell'imbarcazione, allontanandosi poi via mare. Gli elementi raccolti durante le successive indagini hanno consentito agli inquirenti di attribuire al soggetto individuato a bordo la responsabilità del furto. Al termine delle verifiche, l'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Cassino per il reato di furto. Il sostituto procuratore della Repubblica di Cassino, Chiara D'Orefice, ha conferito all'ingegner Lucio Pincherica l'incarico per la perizia cinematica per chiarire la dinamica del tragico incidente stradale avvenuto la notte di domenica 23 agosto, nel quale sono deceduti due 19enni studenti di Gaeta, Pierluca Pascali ed Eugenio Vellotti, e per quale incidente è indagata per duplice omicidio stradale la conducente dell'auto investitrice, una 21enne di Scauri. Quest'ultima è assistita dall'avvocato Luca Monaco del Foro di Santa Maria Capovetere, che ha nominato quale consulente di parte l'ingegner Fabio Monfreda. La famiglia Pascali, attraverso l'avvocato Fabrizio De Cesare, ha scelto quale suo consulente di fiducia l'ingegner Andrea Calcagnini, mentre la madre di Eugenio Vellotti, la signora Paola Carpisassi, attraverso l'avvocato Vincenzo Cortellessa, ha nominato perito di fiducia l'ingegner Franco De Gennaro. La perizia cinematica inizierà con l'esame dei mezzi coinvolti nell'incidente stradale, cioè lo scooter Liberty 125, in sella al quale si trovavano le due vittime, la Smart condotta dalla 21enne di Scauri e la Peugeot 3008 superato in direzione Formia Gaeta, per poi interessare anche il luogo in cui si è consumata la tragedia. Le operazioni peritali dovranno terminare entro 90 giorni, ma il consulente della Procura ha annunciato che i tempi per il deposito della sua relazione tecnica saranno brevi. Sarà poi compito della Procura cassinata mettere al confronto le dichiarazioni testimoniali raccolte dai carabinieri della tenenza di Gaeta subito dopo il tragico scontro mortale, con gli esami tossicologici compiuti sui cadaveri di Pierluca ed Eugenio, con i risultati dei test cui sono stati sottoposti i conducenti della Smart e della Peugeot, e soprattutto con i filmati di alcune attività imprenditoriali della zona raccolti dagli inquirenti, dalla difesa della 21enne e soprattutto dai legali delle famiglie dei due giovani deceduti. In merito alla trasmissione televisiva La vita in diretta, che ha affrontato la vicenda del bambino di 12 anni di Milano che in vacanza a Formia aveva contratto la salmonella dopo essere venuto a contatto sulla spiaggia sottostante il residence Acqua Azzurra in località Quadraversa con le feci di qualche cinghiale selvatico, in seguito al quale il bambino, prima ricoverato al Dono Svizzero, poi effettuare una profilassi di 2 mesi per una guarigione che si prospetta quanto più rapida possibile. Il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, ha precisato in una nota di essere profondamente dispiaciuto per quanto accaduto al bambino affetto da salmonella. Dai primi momenti, afferma la nota il sindaco Taddeo, mi sono tenuto in stretto contatto con i medici del Dono Svizzero e con il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Latina per essere informato sulle condizioni di salute del bambino e sulla evoluzione degli accertamenti. I medici mi hanno rassicurato immediatamente sul miglioramento delle sue dimissioni. Fin da subito, come amministrazione comunale, abbiamo prestato la massima attenzione al caso, la stessa che utilizziamo per ogni situazione che si verifica nella nostra comunità. Per il caso specifico abbiamo atteso la nota ufficiale dell'ASL, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene Pubblica, prima di pronunciarci. Dalla nota dell'ASL si evince che c'è stato un caso da infezione da salmonella, un agente batterico potenzialmente correlabile a specie suina o di cinghiali. Quindi nulla di certo. Considerata però la presenza di altri bambini nel parco, il comune si è subito attivato per ulteriori attività rispetto a quanto già avviene regolarmente. La presenza di cinghiali in aree urbane ormai da alcuni anni è una questione sempre più frequente e preoccupante. Come comune interveniamo su ciò che è di nostra competenza, garantendo la continua pulizia degli spazi pubblici e degli arenili nel parco in questione, così come su tutto il territorio di Formia viene effettuato ogni giorno e puntualmente il ritiro di rifiuti con il sistema del porta a porta. Sulle spiagge il servizio viene svolto regolarmente con 2 passaggi al giorno. Ogni volta che avvengono delle mareggiate sui tratti arenile vengono effettuate bonifiche per la rimozione di eventuali carcasse o rifiuti in generale, con interventi congiunti tra polizia locale e ASL di Latina, come è avvenuto anche per il tratto di arenile gestito dal condominio Residence Acqua Azzurra. Sono continui, conclude il sindaco Taddeo, i solleciti ai privati affinché evitino vegetazioni infestanti. Questa è un'attività che viene svolta regolarmente, monitoriamo le situazioni critiche e collaboriamo in maniera sinergica con enti ed istituzioni preposte. Siamo consapevoli del fenomeno e già da tempo lo stiamo affrontando con una strategia seria e coordinata tra enti e amministrazioni competenti. Per questo è stato convocato dall'ATC e l'T12 un tavolo tecnico per il prossimo 16 settembre presso il Comune di Formia. Siamo in costante contatto con questo ente che effettua interventi di contenimento dei cinghiali continui e settimanali nelle zone antropizzate. Avvicendamento al comando della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Gaeta. Il capitano Emanuele Denisi, proveniente dalla stazione navale di Palermo, subentra al maggiore Gabriele Cusato, destinato ad assumere un nuovo incarico presso la stazione navale di Napoli. C'è stato un incontro presso il municipio di Gaeta con il sindaco Cristian Leccese, il quale ha espresso il ringraziamento al maggiore Cusato per la dedizione al servizio e le eccellenti qualità professionali che ne hanno contraddistinto l'azione di comando, sottolineando anche il contributo fornito nel rafforzare il ruolo della Guardia di Finanza quale presidio di polizia economico-finanziaria in mare all'interno del Golfo di Gaeta. Contestualmente il sindaco Leccese ha rivolto al nuovo comandante, il capitano Denisi,

Latina il 9 febbraio scorso. Nel provvedimento viene richiamato anche il parere favorevole espresso dalla sovrintendenza per la conferma dell'incarico e la nota della Prefettura di Latina del 15 maggio 2026 relativa ai requisiti previsti. Studioso e appassionato di storia locale, già delegato comunale ai beni culturali e alle tradizioni popolari, Raffaele Capolino ha dedicato negli anni parte importante della propria attività alla ricerca, alla conoscenza e alla divulgazione della storia e delle testimonianze archeologiche della città. Un lungo lavoro confluito anche in Formia e la sua storia, antologia dei suoi numerosi articoli e studi dedicati alla Formia romana e più in generale alla storia plurimillenaria della città. La stessa attività di ricerca alimenta da anni l'omonimo progetto attraverso il quale Raffaele Capolino pubblica documenti, approfondimenti e risultati delle proprie ricerche. Si inaugura questa sera a Formia, in piazza Aldo Moro, ingresso libero, il Gran Galà delle Bande Musicali, organizzato dal Comune in collaborazione con la Pro Loco. Protagonista della prima serata, il Gran Concerto Intercomunale Formia Gaeta Itri, una grande formazione che riunisce musicisti del territorio in un appuntamento dedicato alla collaborazione tra le comunità del Golfo. Sul palco, la banda musicale Città di Itri, il complesso bandistico Umberto Scipione Città di Formia, la Filarmonica Gaetana e l'orchestra di fiati Giuseppe Pepenella di Penitro Castellonorato. Presso lo spazio espositivo del Punto IAT al piano terra del Palazzo Comunale di Formia si inaugura oggi alle 18 la mostra dell'artista americano Matt Lamb, un visionario per la pace. La rassegna espositiva resterà aperta fino al 18 settembre con ingresso libero. Potrà essere visitata ogni giorno dalle 18 alle 20:30. Si tratta di una selezione di 9 opere di Matt Lamb appartenenti alla collezione della Pinacoteca Comunale Antonio Sapone di Gaeta. La mostra propone al pubblico un nucleo di tele di medie e grandi dimensioni nelle quali emerge con particolare evidenza la ricerca di Matt Lamb, nato a Chicago nel 1932 e deceduto nel 2012. Un artista autodidatta dalla personalità singolare e dal percorso umano e creativo fuori dagli schemi.

California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: benvenuti, ben ritrovati come sempre ogni mattina alle ore 7, alle ore 8 e 10, Radio Forma, l'appuntamento al suo oroscopo. Siamo giunti a giovedì 3 settembre 2026, la Chiesa ricorda San Gregorio Magno Papa, San Vitaliano Vescovo. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio a provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione, salutiamo te casalinghe che la mattina ci fa la festa generale per compagnia, salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radiofomia.it. ricordo mercato settimana alla Formisi che è giovedì, in voce Eugenio Scintola con la valida e preziosa voce del Cade Gustavo. Noi siamo pronti alle 3.12 si inizia l'Ariete, cominciando come sempre l'Ariete, giorno in gran parte vissuta da tu per tu con voi stessi, questioni personali in attesa di risposte efficaci meritano una pausa di riflessione, meglio puntare sull'esperienza piuttosto che sulle novità. Dall'Ariete al Toro, si registrano perturbazioni con effetto lieve e breve durata, la tenuta emotiva è salda, la comunicazione tra voi e gli altri fluisce agevolmente. Dal Toro ai Gemelli, il fatto che a livello emotivo oggi godiate di una certa calma avrà riscontri positivi domani nella sfera professionale, progetti a lungo termine. Dai Gemelli al Cancro, Luna in Scorpione, armonica a Mercurio e a Nettuno, la configurazione che potenzia il sesto senso, alimenta la tenerezza e moltiplica i talenti creativi. Dal Cancro al Leone, la quadratura lunare e quella di Urano depongono una giornata all'insegna del disordine. Concludete poco e quel poco non convince né voi né gli altri. Mollate le redini e aspettate che passi la tempesta. Dal Leone alla Vergine, Luna e Plutone complici vi fanno riallacciare alcuni rapporti legati all'attività dopo una fase di blackout. Un benefit considerato ha infine concesso grinta determinazione e autorevolezza. Bilancia, se state rivedendo dei vecchi programmi e non siete troppo contenti dei risultati ottenuti fino a questo momento, potete correre al tiro, gli affari di cuore sono eccellenti. Scorpione, mollate gli ormeggi, se vi accorgete che procedete controcorrente è faticoso e se in fondo andate avanti solo per soddisfare le aspettative altrui, cure termali e terapie naturali volte a risanare vecchi malanni. Sagittario, sul piano fisico forse vi sentirete un po' pigri e stanchi, ma può essere la spia della necessità di una pausa per capire realmente cosa volete. Capricorno, la Luna è in compatta con Mercurio e Nettuno, instaura intorno un clima tranquillo ma affatto noioso, comunicativa in salita e intese da recuperare. Acquario, la Luna in Scorpione, depositaria di aspirazioni, timori e sogni inconfessati, vi mette di fronte allo specchio, ma l'immagine risulta sfocata. Chi lo sa meglio di voi che l'unione fa la forza? Concludiamo la squadra di oggi con i Pesci. La Luna in Scorpione, in fatto di grinta e intuita, è sempre una mano santa. In più oggi, con l'aiuto di Mercurio, sistema anche gli affari e agevola i viaggi. La fantasia suggerisce, ma non vi porta fuori strada. Bene tutto anche questa mattina, giovedì 3 settembre 2026, Radio Forma, l'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la Chiesa ricorda San Gregorio Magno Papa, San Vitaliano Vescovo. Il sole già sorto alle 6.45, tramonterà alle 20, la Luna Galante si eleverà alle 22.41 e calerà domani alle 14.14. Diamo gli auguri a Mario Draghi, che compie 79 anni, a Charlie Sheen, che compie 61 anni, a Natalia Estrada, che compie 54 anni. Qualche data da ricordare: 1982, muore a Palermo a seguito di un agguato mafioso il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. La frase del giorno: senza tradizione l'arte è un gregge di pecora, senza pastore, senza innovazione è un cadavere. I pensieri di questa mattina invece sono: aria settembrina, fresco la sera e fresco la mattina. Se in settembre senti tuonare, tini e botti puoi preparare. L'etere è come l'amore, dove si attacca muore. ancora buongiorno, buon lavoro, solo e tutto per questo giovedì 3 settembre 2026. All'appuntamento con il Oroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo per la parte della regia. Ricordo, mercato settimana Formisi di giovedì, un saluto di Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere, sei su Radio Formia.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: questo è Vincenzo, mio cugino, vedi? Ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri l'arrestano.
1: Nino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
3: Itaca.
2: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
3: Itaca, l'altra città.
4: Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, venerdì 11 settembre alle ore 20:15, spettacolo teatrale della compagnia Il Setaccio. Sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima su di. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
2: Monica,
3: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.
0: Sono le 9:01. Giovedì 3 settembre 2026 la chiesa ricorda San Gregorio Magno. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, una canna da zucchero non sempre è dolce da tutte le parti, ricorda che anche le cose più dolci possono rivelare un aspetto amaro. È un proverbio cinese. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 301 lo scalpellino dalmata Marino, che sarebbe poi stato proclamato santo, fondava una comunità cristiana sul monte Titano, dando vita a San Marino, la più antica repubblica al mondo ancora esistente. Nel 1911 il podista Dorando Pietri correva a Parma la sua gara italiana di addio alle competizioni. L'anno precedente aveva conquistato il primato mondiale. Nel 1922 inaugurazione per l'autodromo di Monza, realizzato in 110 giorni dall'impresa di Piero Pulicelli su progetto di Antonino Berti e Aldo De Rienzo. E nel 1943 l'Italia firmava in segreto l'armistizio di Cassibile per chiudere le ostilità con gli alleati e schierarsi contro la Germania. Sarebbe stato reso noto l'8 settembre. Nel 1950, alla guida di una Alfa Romeo, il pilota italiano Nino Farina vinceva il primo mondiale automobilistico di Formula 1. Nel 1960,

0: informatico Microsoft acquistava l'azienda finlandese Nokia, uno dei maggiori produttori di telefonia cellulare. L'acquisizione valeva 7 miliardi di dollari. Sono nati il 3 settembre. Nel 1469 l'esploratore Vasco da Gama. Nel 1695 il compositore e violinista Pietro Locatelli. Nel 1875 l'imprenditore e progettista automobilistico Ferdinand Porsche. Nel 1947 l'economista Mario Draghi. E nel 1953 lo stilista e imprenditore Bruno Cucinelli. Nascevano oggi anche la cantante Laura Valente nel 1963, il compositore Claudio Guidetti nel 1964, gli attori Charlie Sheen nel 1965 e Martina Pinto nel 1989 e l'autore e cantante Il Tre, nato in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 3 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Ithaca. Ithaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Ithaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Ithaca.
2: Ithaca, l'altra città.
3: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo da Latina. Traffico è scorrevole sulle strade del centro cittadino, da segnalare solo dei rallentamenti sulla Monti Lepini, altezza incrocio con la via Appia nelle due direzioni. Ricordiamo che per cantieri attivi sulla strada via Roio, che collega via del Murillo e la statale Appia, a causa di lavori fino a giovedì sarà chiusa al traffico veicolare. Andiamo nel Frusinate, un incidente crea code nelle due direzioni sulla Monti Lepini, siamo all'altezza con l'incrocio con via Quattro Strade. Ci spostiamo nel comune di Sora per segnalare traffico rallentato su via Napoli tra via Tasso e via Abruzzi in questa direzione. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Celuffo e la Sala, ora un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, venerdì 11 settembre alle ore 20:15, spettacolo teatrale della compagnia Il Setaccio. Sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Bandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. È durata solo poche ore la fuga in mare di un uomo ritenuto responsabile del furto di un'imbarcazione di porto sottratta nella notte dagli ormeggi di Gaeta medievale. Il natante è stato intercettato nelle acque antistanti litorali di Gianola grazie al rapido intervento della sezione navale, della Guardia di Finanza di Gaeta e della Capitaneria di Porto. L'evento si è sviluppato durante la notte. Il proprietario dell'imbarcazione si è accorto che la propria unità era scomparsa dagli ormeggi ed ha immediatamente denunciato il furto. La segnalazione ha fatto scattare le ricerche lungo il litorale pontino. Le unità navali della sezione operativa della Guardia di Finanza di Gaeta e della Capitaneria di Porto hanno avviato un'attività di pattugliamento che in breve tempo ha dato esito positivo. L'imbarcazione rubata è stata individuata in mare nelle acque di Gianola con una persona a bordo. I militari hanno raggiunto il natante recuperando e procedendo all'identificazione dell'uomo risultato gravato da numerosi precedenti penali. Sono partiti gli accertamenti per ricostruire la dinamica del furto. Un passaggio decisivo è arrivato dall'analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e dalla ricostruzione degli spostamenti dell'imbarcazione. Secondo gli stessi investigatori, durante la notte l'uomo avrebbe raggiunto gli ormeggi nella zona del molo di Gaeta medievale e si sarebbe impadronito dell'imbarcazione, allontanandosi poi via mare. Gli elementi raccolti durante le successive indagini hanno consentito agli inquirenti di attribuire al soggetto individuato a bordo la responsabilità del furto. Al termine delle verifiche, l'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Cassino per il reato di furto. Il sostituto procuratore della Repubblica di Cassino, Chiara Dorefice, ha conferito all'ingegner Lucio Pincherica l'incarico per la perizia cinematica per chiarire la dinamica del tragico incidente stradale avvenuto la notte di domenica 23 agosto, nel quale sono deceduti due 19enni studenti di Gaeta, Pierluca Pascali ed Eugenio Bellotti, e per quale incidente è indagata per duplice omicidio stradale la conducente della auto investitrice, una 21enne di Scauri. Quest'ultima è assistita dall'avvocato Luca Monaco del Foro di Santa Maria Capovetere, che ha nominato quale consulente di parte l'ingegner Fabio Monfreda. La famiglia Pascali, attraverso l'avvocato Fabrizio De Cesare, ha scelto quale suo consulente di fiducia l'ingegner Andrea Calcagnini, mentre la madre di Eugenio Bellotti, la signora Paola Carpisassi, attraverso l'avvocato Vincenzo Cortellessa, ha nominato perito di fiducia l'ingegner Franco De Gennaro. La perizia cinematica inizierà con l'esame dei mezzi coinvolti nell'incidente stradale, cioè lo scooter Liberty 125, in sella al quale si trovavano le due vittime, la Smart condotta dalla 21enne di Scauri e la Peugeot 3008 superato in direzione Formia Gaeta, per poi interessare anche il luogo in cui si è consumata la tragedia. Le operazioni peritali dovranno terminare entro 90 giorni, ma il consulente della procura ha annunciato che i tempi per il deposito della sua relazione tecnica saranno brevi. Sarà poi compito della procura Cassinate mettere al confronto le dichiarazioni testimoniali raccolte dai carabinieri della tenenza di Gaeta subito dopo il tragico scontro mortale, con gli esami tossicologici compiuti sui cadaveri di Pierluca ed Eugenio, con i risultati dei test cui sono stati sottoposti i conducenti della Smart e della Peugeot, e soprattutto con i filmati di alcune attività imprenditoriali della zona raccolti dagli inquirenti, dalla difesa della 21enne e soprattutto dai legali delle famiglie dei due giovani deceduti. In merito alla trasmissione televisiva La vita in diretta, che ha affrontato la vicenda del bambino di 12 anni di Milano che in vacanza a Formia aveva contratto la salmonella dopo essere venuto a contatto sulla spiaggia sottostante il residence Acqua Azzurra in località Quadraversa con le feci di qualche cinghiale selvatico, in seguito al quale il bambino, prima ricoverato al Dono Svizzero, può effettuare una profilassi di 2 mesi per una guarigione che si prospetta quanto più rapida possibile. Il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, ha precisato in una nota di essere profondamente dispiaciuto per quanto accaduto al bambino affetto da salmonella. Dai primi momenti, afferma la nota il sindaco Taddeo, mi sono tenuto in stretto contatto con i medici del Dono Svizzero e con il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Latina per essere informato sulle condizioni di salute del bambino e sulla evoluzione degli accertamenti. I medici mi hanno rassicurato immediatamente sul miglioramento delle sue dimissioni. Fin da subito, come amministrazione comunale, abbiamo prestato la massima attenzione al caso, la stessa che utilizziamo per ogni situazione che si verifica nella nostra comunità. Per il caso specifico abbiamo atteso la nota ufficiale dell'ASL, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene Pubblica, prima di pronunciarci. Dalla nota dell'ASL si evince che c'è stato un caso da infezione da salmonella, un agente batterico potenzialmente correlabile a specie suina o di cinghiali. Quindi nulla di certo. Considerata però la presenza di altri bambini nel parco, il comune si è subito attivato per ulteriori attività rispetto a quanto già avviene regolarmente. La presenza di cinghiali in aree urbane ormai da alcuni anni è una questione sempre più frequente e preoccupante. Come comune interveniamo su ciò che è di nostra competenza, garantendo la continua pulizia degli spazi pubblici e degli arenili. Nel parco in questione, così come su tutto il territorio di Formia, viene effettuato ogni giorno e puntualmente il ritiro dei rifiuti con il sistema del porta a porta. Sulle spiagge il servizio viene svolto regolarmente con 2 passaggi al giorno. Ogni volta che avvengono delle mareggiate sui tratti arenile vengono effettuate bonifiche per la rimozione di eventuali carcasse o rifiuti in generale, con interventi congiunti tra polizia locale e ASL di Latina, come è avvenuto anche per il tratto di arenile gestito dal condominio Residence Acqua Azzurra. Sono continui, conclude il sindaco Taddeo, i solleciti ai privati affinché evitino vegetazioni infestanti. Questa è un'attività che viene svolta regolarmente, monitoriamo le situazioni critiche e collaboriamo in maniera sinergica con enti ed istituzioni preposte. Siamo consapevoli del fenomeno e già da tempo lo stiamo affrontando con una strategia seria e coordinata tra enti e amministrazioni competenti. Per questo è stato convocato dall'ATC LT12 un tavolo tecnico per il prossimo 6 settembre presso il Comune di Formia. Siamo in costante contatto con questo ente che effettua interventi di contenimento dei cinghiali continui e settimanali nelle zone antropizzate. Avvicendamento al comando della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Gaeta. Il capitano Emanuele Denisi, proveniente dalla stazione navale di Palermo, subentra al maggiore Gabriele Cusato, destinato ad assumere un nuovo incarico presso la stazione navale di Napoli. C'è stato un incontro presso il municipio di Gaeta con il sindaco Cristian Leccese, il quale ha espresso il ringraziamento al maggiore Cusato per la dedizione al servizio e le eccellenti qualità professionali che ne hanno contraddistinto l'azione posizioni di comando, sottolineando anche il contributo fornito nel rafforzare il ruolo della Guardia di Finanza quale presidio di polizia economico-finanziaria in mare all'interno del Golfo di Gaeta. Contestualmente il sindaco leccese ha rivolto al nuovo comandante, il capitano Denisi, i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo prestigioso incarico, auspicando che la sua consolidata esperienza professionale possa rappresentare un valore aggiunto per il territorio. Il Ministero della Cultura ha rinnovato a Raffaele Capolino la nomina di ispettore onorario per il patrimonio archeologico del Comune di Formia. Il decreto, firmato a Roma dal capo del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale, Luigi La Rocca, conclude l'iter avviato con l'istanza presentata da Capolino alla Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone Latina il 9 febbraio scorso. Nel provvedimento viene richiamato anche il parere favorevole espresso dalla Sovrintendenza per la conferma dell'incarico e la nota della Prefettura di Latina del 15 maggio 2026 relativa ai requisiti previsti. Studioso e appassionato di storia locale, già delegato comunale ai beni culturali e alle tradizioni popolari, Raffaele Capolino ha dedicato negli anni parte importante della propria attività alla ricerca, alla conoscenza e alla divulgazione della storia e delle testimonianze archeologiche della città. Un lungo lavoro confluito anche in Formia e la sua storia, antologia dei suoi numerosi articoli e studi dedicati alla Formia romana e più in generale alla storia plurimillenaria della città. La stessa attività di ricerca alimenta da anni l'omonimo progetto attraverso il quale Raffaele Capolino pubblica documenti, approfondimenti e risultati delle proprie ricerche. Si inaugura questa sera a Formia, in piazza Aldo Moro, ingresso libero, il Gran Galà delle Bande Musicali, organizzato dal Comune in collaborazione con la Proloco. Protagonista della prima serata, il Gran Concerto Intercomunale Formia Gaeta Itri, una grande formazione che riunisce musicisti del territorio in un appuntamento dedicato alla collaborazione tra le comunità del Golfo. Sul palco, la Banda Musicale Città di Itri, il Complesso Bandistico Umberto Scipione Città di Formia, la Filarmonica Caetana e l'Orchestra di Fiati Giuseppe Pepenella di Penitro Castellonorato. Presso lo spazio espositivo del punto IAT al piano terra del Palazzo Comunale di Formia si inaugura oggi alle 18 la mostra dell'artista americano Matt Lamb, un visionario per la pace. La rassegna espositiva resterà aperta fino al 18 settembre con ingresso libero. Potrà essere visitata ogni giorno dalle 18 alle 20:30. Si tratta di una selezione di 9 opere di Matt Lamb appartenenti alla collezione della Pinacoteca Comunale Antonio Sapone di Gaeta. La mostra propone al pubblico un nucleo di tele di medie e grandi dimensioni nelle quali emerge con particolare evidenza la ricerca di Matt Lamb, nato a Chicago nel 1932 e deceduto nel 2012. Un artista autodidatta dalla personalità singolare e dal percorso umano e creativo fuori dagli schemi.
4: Radio Formia informa. Sport. Sport.
3: Due figure importanti al vertice del settore giovanile della polisportiva Gaeta. Mario Caneschi nel ruolo di direttore tecnico del settore giovanile e in particolare assicurerà il proprio contributo anche alla formazione Juniors Elite. L'altro nome che lo affiancherà è quello di Gennaro Vitale con un duplice incarico insieme a quello di responsabile del settore giovanile. L'avventura della coppia Caneschi-Vitale della compagine Under 19 inizierà sabato 5 settembre alle 15 quando allo stadio Ricinello arriverà il Fonte Meravigliosa. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, venerdì 11 settembre alle ore 20:15, spettacolo teatrale della compagnia Il Setaccio. Sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima subì. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Benvenuti da Sandro Gionti. È durata solo poche ore la fuga in mare di un uomo ritenuto responsabile del furto di un'imbarcazione di porto sottratta nella notte dagli ormeggi di Gaeta medievale. Il natante è stato intercettato nelle acque antistanti litorali di Gianola grazie al rapido intervento della sezione navale della Guardia di Finanza di Gaeta e della Capitaneria di Porto. L'evento si è sviluppato durante la notte. Il proprietario dell'imbarcazione si è accorto che la propria unità era scomparsa dagli ormeggi ed ha immediatamente denunciato il furto. La segnalazione ha fatto scattare le ricerche lungo il litorale pontino. Le unità navali della sezione operativa della Guardia di Finanza di Gaeta e della Capitaneria di Porto hanno avviato un'attività di pattugliamento che in breve tempo ha dato esito positivo. L'imbarcazione rubata è stata individuata in mare nelle acque di Gianola con una persona a bordo. I militari hanno raggiunto il natante recuperando e procedendo all'identificazione dell'uomo risultato gravato da numerosi precedenti penali. Sono partiti gli accertamenti per ricostruire la dinamica del furto. Un passaggio decisivo è arrivato dall'analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e dalla ricostruzione degli spostamenti dell'imbarcazione. Secondo gli stessi investigatori, durante la notte l'uomo avrebbe raggiunto gli ormeggi nella zona del molo di Gaeta medievale e si sarebbe impadronito dell'imbarcazione allontanandosi poi via mare. Gli elementi raccolti durante le successive indagini hanno consentito agli inquirenti di attribuire al soggetto individuato a bordo la responsabilità del furto. Al termine delle verifiche, l'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Cassino per il reato di furto. Il sostituto procuratore della Repubblica di Cassino, Chiara Dorefice, ha conferito all'ingegnere Lucio Pincherica l'incarico per la perizia cinematica per chiarire la dinamica del tragico incidente stradale avvenuto la notte di domenica 23 agosto, nel quale sono deceduti due 19enni studenti di Gaeta, Pierluca Pascali ed Eugenio Bellotti, e per quale incidente è indagata per duplice omicidio stradale la conducente della auto investitrice, una 21enne di Scauri. Quest'ultima è assistita dall'avvocato Luca Monaco del Foro di Santa Maria Capua Vetere, che ha nominato quale consulente di parte l'ingegner Fabio Monfreda. La famiglia Pascali, attraverso l'avvocato Fabrizio De Cesare, ha scelto quale suo consulente di fiducia l'ingegner Andrea Calcagnini, mentre la madre di Eugenio Vellotti, la signora Paola Carpisassi, attraverso l'avvocato Vincenzo Cortellessa, ha nominato perito di fiducia l'ingegner Franco De Gennaro. La perizia cinematica inizierà con l'esame dei mezzi coinvolti nell'incidente stradale, cioè lo scooter Liberty 125, in sella al quale si trovavano le due vittime, la Smart condotta dalla 21enne di Scauri e la Peugeot 3008 superato in direzione Formia Gaeta, per poi interessare anche il luogo in cui si è consumata la tragedia. Le operazioni peritali dovranno terminare entro 90 giorni, ma il consulente della procura ha annunciato che i tempi per il deposito della sua relazione tecnica saranno brevi. Sarà poi compito della procura Cassinate mettere al confronto le dichiarazioni testimoniali raccolte dai carabinieri della tenenza di Gaeta subito dopo il tragico scontro mortale, con gli esami tossicologici compiuti sui cadaveri di Pierluca ed Eugenio, con i risultati dei test cui sono stati sottoposti i conducenti della Smart e della Peugeot, e soprattutto con i filmati di alcune attività imprenditoriali della zona raccolti dagli inquirenti, dalla difesa della 21enne e soprattutto dai legali delle famiglie dei due giovani deceduti. In merito alla trasmissione televisiva La vita in diretta, che ha affrontato la vicenda del bambino di 12 anni di Milano che in vacanza a Formia aveva contratto la salmonella dopo essere venuto a contatto sulla spiaggia sottostante il residence Acqua Azzurra in località Quadraversa con le feci di qualche cinghiale selvatico, in seguito al quale il bambino, prima ricoverato al Dono Svizzero, può effettuare una profilassi di 2 mesi per una guarigione che si prospetta quanto più rapida possibile. Il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, ha precisato in una nota di essere profondamente dispiaciuto per quanto accaduto al bambino affetto da salmonella. Dai primi momenti, afferma la nota il sindaco Taddeo, mi sono tenuto in stretto contatto con i medici del Dono Svizzero e con il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Latina per essere informato sulle condizioni di salute del bambino e sulla evoluzione degli accertamenti. I medici mi hanno rassicurato immediatamente sul miglioramento delle sue dimissioni. Fin da subito, come amministrazione comunale, abbiamo prestato la massima attenzione al caso, la stessa che utilizziamo per ogni situazione che si verifica nella nostra comunità. Per il caso specifico abbiamo atteso la nota ufficiale dell'ASL, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene Pubblica, prima di pronunciarci. Dalla nota dell'ASL si evince che c'è stato un caso da infezione da salmonella, un agente batterico potenzialmente correlabile a specie suina o di cinghiali. Quindi nulla di certo. Considerata però la presenza di altri bambini nel parco, il comune si è subito attivato per ulteriori attività rispetto a quanto già avviene regolarmente. La presenza di cinghiali in aree urbane ormai da alcuni anni è una questione sempre più frequente e preoccupante. Come comune interveniamo su ciò che è di nostra competenza, garantendo la continua pulizia degli spazi pubblici e degli arenili nel parco in questione, così come su tutto il territorio di Formia viene effettuato ogni giorno e puntualmente il ritiro dei rifiuti con il sistema del porta a porta. Sulle spiagge il servizio viene svolto regolarmente con 2 passaggi al giorno. Ogni volta che avvengono delle mareggiate sui tratti arenile vengono effettuate bonifiche per la rimozione di eventuali carcasse o rifiuti in generale, con interventi congiunti tra Polizia Locale e ASL di Latina, come è avvenuto anche per il tratto di arenile gestito dal condominio Residence Acqua Azzurra. Sono continui, conclude il sindaco Taddeo, i solleciti ai privati affinché evitino vegetazioni infestanti. Questa è un'attività che viene svolta regolarmente, monitoriamo le situazioni critiche e collaboriamo in maniera sinergica con enti ed istituzioni preposte. Siamo consapevoli del fenomeno e già da tempo lo stiamo affrontando con una strategia seria e coordinata tra enti e amministrazioni competenti. Per questo è stato convocato dall'ATC e l'T12 un tavolo tecnico per il prossimo 16 settembre presso il Comune di Formia. Siamo in costante contatto con questo ente che effettua interventi di contenimento dei cinghiali continui e settimanali nelle zone antropizzate. Avvicendamento al comando della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Gaeta. Il capitano Emanuele Denisi, proveniente dalla stazione navale di Palermo, subentra al maggiore Gabriele Cusato, destinato ad assumere un nuovo incarico presso la stazione navale di Napoli. c'è stato un incontro presso il municipio di Gaeta con il sindaco Cristian Leccese, il quale ha espresso il ringraziamento al maggiore Cusato per la dedizione al servizio e le eccellenti qualità professionali che ne hanno contraddistinto l'azione di comando, sottolineando anche il contributo fornito nel rafforzare il ruolo della Guardia di Finanza quale presidio di polizia economico-finanziaria in mare all'interno del Golfo di Gaeta. Contestualmente il sindaco Leccese ha rivolto al nuovo comandante, il capitano Denisi, i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo prestigioso incarico, auspicando che la sua consolidata esperienza professionale possa rappresentare un valore aggiunto per il territorio. Il Ministero della Cultura ha rinnovato a Raffaele Capolino la nomina di ispettore onorario per il patrimonio archeologico del Comune di Formia. Il decreto, firmato a Roma dal capo del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale, Luigi La Rocca, conclude l'iter avviato con l'istanza presentata da Capolino alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province

0: articoli e studi dedicati alla Formia romana e più in generale alla storia plurimillenaria della città. La stessa attività di ricerca alimenta da anni l'omonimo progetto attraverso il quale Raffaele Capolino pubblica documenti, approfondimenti e risultati delle proprie ricerche. Si inaugura questa sera a Formia, in piazza Aldo Moro, ingresso libero, il gran galà delle bande musicali organizzato dal comune in collaborazione con la Proloco. Protagonista della prima serata, il gran concerto intercomunale Formia Gaeta Itri, una grande formazione che riunisce musicisti del territorio in un appuntamento dedicato alla collaborazione tra le comunità del Golfo. Sul palco, la banda musicale Città di Itri, il complesso bandistico Umberto Scipione Città di Formia, la filarmonica Caetana e l'orchestra di fiati Giuseppe Pepenella di Penitro Castellonorato. Presso lo spazio espositivo del punto IAT al piano terra del Palazzo Comunale di Formia si inaugura oggi alle 18 la mostra dell'artista americano Matt Lamb, un visionario per la pace. La rassegna espositiva resterà aperta fino al 18 settembre con ingresso libero. Potrà essere visitata ogni giorno dalle 18 alle 20:30. Si tratta di una selezione di 9 opere di Matt Lamb appartenenti alla collezione della Pinacoteca Comunale Antonio Sapone di Gaeta. La mostra propone al pubblico un nucleo di tele di medie e grandi dimensioni nelle quali emerge con particolare evidenza la ricerca di Matt Lamb, nato a Chicago nel 1932 e deceduto nel 2012. Un artista autodidatta dalla personalità singolare e dal percorso umano e creativo fuori dagli schemi.
1: Radio Formia informa. Sport. Sport.
0: Due figure importanti al vertice del settore giovanile della polisportiva Gaeta. Mario Caneschi nel ruolo di direttore tecnico del settore giovanile, che in particolare assicurerà il proprio contributo anche alla formazione juniors elite. L'altro nome che lo affiancherà è quello di Gennaro Vitale, con un duplice incarico insieme a quello di responsabile del settore giovanile. L'avventura della coppia Caneschi-Vitale della compagine Under 19 inizierà sabato 5 settembre alle 15, quando allo stadio Ricinello arriverà il Fonte Meravigliosa. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo da Latina, traffico è scorrevole sulle strade del centro cittadino, da segnalare solo dei rallentamenti sulla Monti Lepini, altezza incrocio con la via Appia nelle due direzioni. Ricordiamo che per cantieri attivi sulla strada via Roio, che collega via del Murillo e la statale Appia, a causa di lavori fino a giovedì sarà chiusa al traffico veicolare. Andiamo nel Frusinate, un incidente crea code nelle due direzioni sulla Monti Lepini, siamo all'altezza con l'incrocio con via Quattro Strade. Ci spostiamo nel comune di Sora per segnalare traffico rallentato su via Napoli tra via Tasso e via Abruzzi in questa direzione. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Celuffo e la Sala, ora un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18. Con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, venerdì 11 settembre alle ore 20:15, spettacolo teatrale della compagnia Il Setaccio. Sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima su me. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
1: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

Questa è dunque la nostra sigla, non si direbbe, ma è il 3 di settembre, sembra luglio o agosto, fate un po' voi. Allora, giovedì 3, San Gregorio Magno, poi ancora San Marino, diacono. Auguri dunque a chi porta questi nomi. Se un settembre senti tuonare, tini e butti puoi preparare, e qui non tuona niente, pertanto non si prepara proprio niente. Sopporteremo questo caldo ancora per qualche giorno, fino al 15 pare, almeno queste sono le previsioni, poi si vedrà. Beh, comunque andiamo avanti con questo nostro appuntamento. Oggi giovedì, allora il nostro programma, la prima parte, è occupata con lo spazio dedicato a Napoli. Allora, intanto voglio salutare la signora Pompea, che ho incontrato questa mattina. Buon pomeriggio per lei, per suo marito. Siamo pronti per un'altra puntata del nostro programma Il Musichiere, che oggi giovedì dedichiamo a Napoli. E allora, come sempre, il nostro buon ascolto.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

profonda luna paro vero un riflettore se s'incanta ne frastiera non saponna capacità. Io francese francesiana dice un faccia una miss inglese.

Signori, calato manà. Signori, è arrivato il pappagallo della felicità. Calate, calato panare, che vi mandiamo la fortuna a domicilio. Calate, signori.

0: No sé què volar. Costaria ja li d'anar-ne la felicitat. Signori, signori, fermatevi. Non chiudete la porta in faccia alla fortuna. Pigliatevi una cartella. Signori, signorina. Niente da fare, Coco, è a Moncenno. E a Moncenno qua la gente non ci crede più alla fortuna. L'hanno raccontata tanta chiacchiere che oramai ha perso la fiducia. Però può sempre succedere.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, venerdì 11 settembre alle ore 20:15, spettacolo teatrale della compagnia Il Setaccio. Sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima subì. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
3: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e...

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, venerdì 11 settembre alle ore 20:15, spettacolo teatrale della compagnia Il Setaccio. Sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima sul Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
3: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
4: Itaca, l'altra città.
5: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
6: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. È durata solo poche ore la fuga in mare di un uomo ritenuto responsabile del furto di un'imbarcazione di porto sottratta nella notte dagli ormeggi di Gaeta Medievale. Il natante è stato intercettato nelle acque antistanti litorali di Gianola grazie al rapido intervento della sezione navale, della Guardia di Finanza di Gaeta e della Capitaneria di Porto. L'evento si è sviluppato durante la notte. Il proprietario dell'imbarcazione si è accorto che la propria unità era scomparsa dagli ormeggi ed ha immediatamente denunciato il furto. La segnalazione ha fatto scattare le ricerche lungo il litorale pontino. Le unità navali della sezione operativa della Guardia di Finanza di Gaeta e della Capitaneria di Porto hanno avviato un'attività di pattugliamento che in breve tempo ha dato esito positivo. L'imbarcazione rubata è stata individuata in mare, nelle acque di Gianola, con una persona a bordo. I militari hanno raggiunto il natante recuperando e procedendo all'identificazione dell'uomo risultato gravato da numerosi precedenti penali. Sono partiti gli accertamenti per ricostruire la dinamica del furto. Un passaggio decisivo è arrivato dall'analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e dalla ricostruzione degli spostamenti dell'imbarcazione. Secondo gli stessi investigatori, durante la notte l'uomo avrebbe raggiunto gli ormeggi nella zona del molo di Gaeta Medievale sarebbe impadronito dell'imbarcazione, allontanandosi poi via mare. Gli elementi raccolti durante le successive indagini hanno consentito agli inquirenti di attribuire al soggetto individuato a bordo la responsabilità del furto. Al termine delle verifiche, l'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Cassino per il reato di furto. Il sostituto procuratore della Repubblica di Cassino, Chiara Dorefice, ha conferito all'ingegner Lucio Pincherica l'incarico per la perizia cinematica per chiarire la dinamica del tragico incidente stradale avvenuto la notte di domenica 23 agosto, nel quale sono deceduti due 19enni studenti di Gaeta, Pierluca Pascali ed Eugenio Bellotti, e per quale incidente è indagata per duplice omicidio stradale la conducente dell'auto investitrice, una 21enne di Scauri. Quest'ultima è assistita dall'avvocato Luca Monaco del Foro di Santa Maria Capovetere, che ha nominato quale consulente di parte l'ingegner Fabio Monfreda. La famiglia Pascali, attraverso l'avvocato Fabrizio De Cesare, ha scelto quale suo consulente di fiducia l'ingegner Andrea Calcagnini, mentre la madre di Eugenio Bellotti, la signora Paola Carpisassi, attraverso l'avvocato Vincenzo Cortellessa, ha nominato perito di fiducia l'ingegner Franco De Gennaro. La perizia cinematica inizierà con l'esame dei mezzi coinvolti nell'incidente stradale, cioè lo scooter Liberty 125, in sella al quale si trovavano le due vittime, la Smart condotta dalla 21enne di Scauri e la Peugeot 3008 superato in direzione Formia Gaeta, per poi interessare anche il luogo in cui si è consumata la tragedia. Le operazioni peritali dovranno terminare entro 90 giorni, ma il consulente della procura ha annunciato che i tempi per il deposito della sua relazione tecnica saranno brevi. Sarà poi compito della procura cassinata mettere al confronto le dichiarazioni testimoniali raccolte dai carabinieri della tenenza di Gaeta subito dopo il tragico scontro mortale, con gli esami tossicologici compiuti sui cadaveri di Pierluca ed Eugenio, con i risultati dei test cui sono stati sottoposti i conducenti della Smart e della Peugeot, e soprattutto con i filmati di alcune attività imprenditoriali della zona raccolti dagli inquirenti, dalla difesa della 21enne e soprattutto dai legali delle famiglie dei due giovani deceduti. In merito alla trasmissione televisiva La vita in diretta, che ha affrontato la vicenda del bambino di 12 anni di Milano che in vacanza a Formia aveva contratto la salmonella dopo essere venuto a contatto sulla spiaggia sottostante il residence Acqua Azzurra in località Acqua Traversa con le feci di qualche cinghiale selvatico, in seguito al quale il bambino, prima ricoverato al Dono Svizzero, poi effettuare una profilassi di 2 mesi per una guarigione che si prospetta quanto più rapida possibile. Il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, ha precisato in una nota di essere profondamente dispiaciuto per quanto accaduto al bambino affetto da salmonella. Dai primi momenti, afferma la nota, il sindaco Taddeo, mi sono tenuto in stretto contatto con i medici del Dono Svizzero e con il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Latina per essere informato sulle condizioni di salute del bambino e sulla evoluzione degli accertamenti. I medici mi hanno rassicurato immediatamente sul miglioramento delle sue dimissioni. Fin da subito, come amministrazione comunale, abbiamo prestato la massima attenzione al caso, la stessa che utilizziamo per ogni situazione che si verifica nella nostra comunità. Per il caso specifico abbiamo atteso la nota ufficiale dell'ASL, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene Pubblica, prima di pronunciarci. Dalla nota dell'ASL si evince che c'è stato un caso da infezione da salmonella, un agente batterico potenzialmente correlabile a specie suina o di cinghiali. Quindi nulla di certo. Considerata però la presenza di altri bambini nel parco, il comune si è subito attivato per ulteriori attività rispetto a quanto già avviene regolarmente. La presenza di cinghiali in aree urbane ormai da alcuni anni è una questione sempre più frequente e preoccupante. Come comune interveniamo su ciò che è di nostra competenza, garantendo la continua pulizia degli spazi pubblici e degli arenili nel parco in questione, così come su tutto il territorio di Formia viene effettuato ogni giorno e puntualmente il ritiro di rifiuti con il sistema del porta a porta. Sulle spiagge il servizio viene svolto regolarmente con 2 passaggi al giorno. Ogni volta che avvengono delle mareggiate sui tratti arenile vengono effettuate bonifiche per la rimozione di eventuali carcasse o rifiuti in generale, con interventi congiunti tra polizia locale e ASL di Latina, come è avvenuto anche per il tratto di arenile gestito dal condominio Residence Acqua Azzurra. Sono continui, conclude il sindaco Taddeo, i solleciti ai privati affinché evitino vegetazioni infestanti. Questa è un'attività che viene svolta regolarmente. Monitoriamo le situazioni critiche e collaboriamo in maniera sinergica con enti ed istituzioni preposte. Siamo consapevoli del fenomeno e già da tempo lo stiamo affrontando con una strategia seria e coordinata tra enti e amministrazioni competenti. Per questo è stato convocato dall'ATC LT12 un tavolo tecnico per il prossimo 16 settembre presso il Comune di Formia. Siamo in costante contatto con questo ente che effettua interventi di contenimento dei cinghiali continui e settimanali nelle zone antropizzate. Avvicendamento al comando della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Gaeta. Il capitano Emanuele Denisi, proveniente dalla stazione navale di Palermo, subentra al maggiore Gabriele Cusato, destinato ad assumere un nuovo incarico presso la stazione navale di Napoli. C'è stato un incontro presso il municipio di Gaeta con il sindaco Cristian Leccese, il quale ha espresso il ringraziamento al maggiore Cusato per la dedizione al servizio e le eccellenti qualità professionali che ne hanno contraddistinto l'azione di comando, sottolineando anche il contributo fornito nel rafforzare il ruolo della Guardia di Finanza quale presidio di polizia economico-finanziaria in mare all'interno del Golfo di Gaeta. Contestualmente il sindaco Leccese ha rivolto al nuovo comandante, il capitano Denisi, i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo prestigioso incarico, auspicando che la sua consolidata esperienza professionale possa rappresentare un valore aggiunto per il territorio. Il Ministero della Cultura ha rinnovato a Raffaele Capolino la nomina di ispettore onorario per il patrimonio archeologico del Comune di Formia. Il decreto, firmato a Roma dal capo del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale, Luigi La Rocca, conclude l'iter avviato con l'istanza presentata da Capolino alla Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone Latina il 9 febbraio scorso. Nel provvedimento viene richiamato anche il parere favorevole espresso dalla Sovrintendenza per la conferma dell'incarico e la nota della Prefettura di Latina del 15 maggio 2026 relativa ai requisiti previsti. Studioso e appassionato di storia locale, già delegato comunale ai beni culturali e alle tradizioni popolari, Raffaele Capolino ha dedicato negli anni parte importante della propria attività alla ricerca, alla conoscenza e alla divulgazione della storia e delle testimonianze archeologiche della città. Un lungo lavoro confluito anche in Formia e la sua storia, antologia dei suoi numerosi articoli e studi dedicati alla Formia romana e più in generale alla storia plurimillenaria della città. La stessa attività di ricerca alimenta da anni l'omonimo progetto attraverso il quale Raffaele Capolino pubblica documenti, approfondimenti e risultati delle proprie ricerche. Si inaugura questa sera a Formia, in piazza Aldo Moro, ingresso libero, il Gran Galà delle Bande Musicali, organizzato dal Comune in collaborazione con la Proloco. Protagonista della prima serata, il Gran Concerto Intercomunale Formia Gaeta Itri, una grande formazione che riunisce musicisti del territorio in un appuntamento dedicato alla collaborazione tra le comunità del Golfo. Sul palco, la banda musicale Città di Itri, il complesso bandistico Umberto Scipione Città di Formia, la Filarmonica Gaetana e l'orchestra di fiati Giuseppe Pepenella di Penitro Castelnuovo. Presso lo spazio espositivo del Punto IAT al piano terra del Palazzo Comunale di Formia si inaugura oggi alle 18 la mostra dell'artista americano Matt Lamb, un visionario per la pace. La rassegna espositiva resterà aperta fino al 18 settembre con ingresso libero. Potrà essere visitata ogni giorno dalle 18 alle 20:30. Si tratta di una selezione di 9 opere di Matt Lamb appartenenti alla collezione della Pinacoteca Comunale Antonio Sapone di Gaeta. La mostra propone al pubblico un nucleo di tele di medie e grandi dimensioni nelle quali emerge con particolare evidenza la ricerca di Matt Lamb, nato a Chicago nel 1932 e deceduto nel 2012. Un artista autodidatta dalla personalità singolare e dal percorso umano e creativo fuori dagli schemi.
7: Radio Formia, informa, sport.
6: Due figure importanti al vertice del settore giovanile della polisportiva Gaeta. Mario Caneschi, nel ruolo di direttore tecnico del settore giovanile, che in particolare assicurerà il proprio contributo anche alla formazione juniors elite. L'altro nome che lo affiancherà è quello di Gennaro Vitale, con un duplice incarico insieme a quello di responsabile del settore giovanile. L'avventura della coppia Kaniski-Vitale della compagine Under 19 inizierà sabato 5 settembre alle 15, quando allo stadio Ricinello arriverà il Fonte Meravigliosa. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

fa, veramente da una cena, ecco, incontro con il Celentano e poi il tempo se ne va, che il Celentano ha inciso per omaggiare anche la figlia, naturalmente. Allora, con questo noi apriamo l'appuntamento di Musichiera di oggi. La seconda parte classica, la frase: quando non si ha voglia mi fa male la testa, ce lo ricorda lui.

0: Secondo di dire mi fa male la testa, qui ci viene male la testa pure a noi. Allora, andiamo avanti con la pubblicità, a quanto pare. Eccola qua.
1: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì.
2: Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

Cose Buri e Palumbo, per le Perucci, selfie, fortunatamente non hanno così nominato i piatti attraverso il selfie, no? Per ammette quelli che mangiano, che brutta vita, no? Vabbè, comunque andiamo avanti, con Colli la prima mela, salutare ancora i nostri amici, allora salutiamo Rossana e Franco, Gabriella e Giuseppe Testa, e salutiamo Ermede, Tullio e Giulia con Colli la prima mela, uno dei primissimi grandi successi per Angelo Branduardi.

L'angelo Branduardi con il prima mille. Se lo porto a te l'amico che ti sorriderà, vai a sorridere adesso, ti pigliano per quello che non sei, o lo sei, ma questo non importa, ormai i tempi sono cambiati. Cogli la prima mela, hai. Dunque, Branduardi lascia il posto a un altro momento musicale con Fatti aiutare, si fa per dire, quell'aiuto non te lo chiede più nessuno. Comunque, per te, Enrico Mendola, Fatti aiutare.

Fate aiutare, questo è il momento musicale che abbiamo ascoltato, Enrico Amendola, il cantastore dell'era moderna, in questo caso veramente interpreta un qualche cosa di importante, visto che il mondo di solitudine, beh, è il caso proprio di dire fate aiutare, e voi fatevi aiutare quando ci sono delle occasioni come queste, che un papà, un fratello, uno zio si rende conto che qualche cosa non va, voi aprite il vostro cuore e parlate, parlate, parlate, anche se dovete solo parlare, ma parlate, perché è importante per non vivere in un mondo di solitudine. Allora andiamo a salutare la Civita insieme a Giuliano, Gabriele, Attina, Marco, Monica e Andrea con Un'estate al mare, il brano e naturalmente del Giuni Russo, che ormai fa parte del Guinness dei primati questo brano. Allora riascoltiamolo insieme, Un'estate al mare, Giuni Russo. Salutiamo i nostri amici, buon pomeriggio.

0: voce che tolta la lirica, quando pare. Allora, La Russo con Un'estate al mare, il momento musicale l'abbiamo mandato per salutare Civile Giuliano, in intera famiglia naturalmente, con il nostro buon pomeriggio. Lourdes ma vuota, ce lo dice lui, Tommiriccio, naturalmente, con questo brano scritto e scotto di Renzo, anzi da Renzo, e poi lo stesso Riccio, Tommiriccio, con questo momento musicale, Lourdes ma vuota. Vediamo che cosa ci racconta.
1: Io che non faccio perdere con te, perché tu credi

Le 14.30, sei, con Tommy Riccio abbiamo riascoltato da Metropolitan questo suo momento musicale dal titolo appunto L'ultima volta. Allora, tra non molto ascolteremo La Mina, che interpreta ancora una volta Pino Daniele. Si parla di passione, naturalmente. Il brano l'abbiamo già ascoltato tra la Silvia Daniele e Giorgia. Allora, La Mina ripropone questo suo momento musicale, tra non molto ascolteremo, per il momento ancora non è pubblicato, e poi a ottobre uscirà l'intero lavoro, naturalmente. Allora, andiamo avanti con un saluto per Lamberto e per Lidia. Sappiamo che piace l'Adriano Celentano, lo abbiamo qui a disposizione con la sua Susanna. Ascoltiamolo.

merci. Io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas. Ma va.

Susan e l'Adriano che ancora l'aspetta evidentemente. E quella è scappata. Vabbè, si è trovato l'amante. E all'estero? I suoi americani, naturalmente, la Susanna. Intanto salutiamo Lidia, salutiamo Lamberto e con Susanna andiamo a riascoltare Alberto Selli, Aria di Folk, questo è il suo lavoro, Sotto Vacher, pare che stiamo, no? Stai sotto Vacher e questo è quello che ci racconta.

Hai capito? Allora, stai sotto Paccare con Alberto Selli, aria di folk, niente a che vedere con la folk, questo brano, tanto per riempire il suo lavoro, sulla falsariga di mal di testa, naturalmente, Alberto Selli. Allora, salutiamo Salvatore e Gina. Allora, Gina, mandiamo un momento musicale che so che gli piace, questo. Sale amore vento con Tiro Mancino, un saluto a Salvatore, naturalmente buon ascolto, buon pomeriggio e riascoltiamo questo momento musicale.

Tiramicino, eccolo lì, allora, un sale, amore, vento, saluto a Salvatore, un saluto lo rimandiamo a Gina, e un saluto lo mandiamo ad Anna Maria e, naturalmente, ad Enzo, un saluto agli amici di Baia d'Amizia, un saluto per gli amici di Cellole e tutta la zona. Intanto il Caloni, eccolo lì, parla, ma questo è il momento musicale che ascoltiamo. Buon pomeriggio a tutti i nostri carissimi amici.

Salone per salutare i nostri amici. Allora, salutiamo gli amici di Cielo Libera d'Amizia. Oh, allora, l'Adriano Celentano lo abbiamo ascoltato, e tempo di Renato Zero con Nei giardini che nessuno sa, un classico del suo repertorio, naturalmente Renato Zero. Approfitto per salutare Fabrizio, Danilo, Carlo, Francesco e tutta la compagnia, se sono dell'ascolto, buon pomeriggio naturalmente. E con Renato Zero andiamo a riascoltare Nei giardini che nessuno sa.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, venerdì 11 settembre alle ore 20:15, spettacolo teatrale della compagnia Il Setaccio. Sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima su di. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
3: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo.

Il grande momento musicale scrive Don Bachi, anche lui l'ha incisa questo momento. Poi abbiamo ascoltato la versione più classica, quella di Johnny Dorelli. Quella che ha venduto di più è la solita Mina, ci va la fortuna, insomma. Vabbè, comunque andiamo avanti con un altro momento musicale che mandiamo per salutare Velia, il nostro buon pomeriggio con Demis e Profeta non sarò.

0: nostro classico, naturalmente con Adriano Celentano che riproponeva questa sua gelosia. Allora, andiamo a salutare Tonino e Angela. Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio con un brano del 66 e naturalmente salutiamo Angela, visto che gli piace questa mina, mi sei scoppiato dentro al cuore. Eccolo, pronto.
1: Era solamente ieri sera e io parlavo con gli amici. Scherzavamo fra

Canfora e il Westmuller con Mi sei scoppiato dentro il cuore sono loro gli autori di questo momento musicale del 1966. Salutiamo Angela naturalmente, ancora una volta salutiamo Tonino Scipione e andiamo avanti con la trasmissione. Tra poco il nostro consueto appuntamento insieme alla pubblicità. Allora andiamo a salutare Enza, se all'ascolto. Salutiamo gli amici di Genova e di Santoianni con l'esordio, si può dire, di Pepino Di Capri con Malattia.

0: sorriso di Capri che è stato un buon palcoscenico sia per Di Capri, sia per il buon gusto, sia per Mina, che all'esordio delle loro interpretazioni in Canore cantavano alla Capannina e altri locali della zona, naturalmente. Di Capri a 10 metri di distanza l'uno dall'altro, evidentemente si davano, poi uno andava a vedere l'altro. E vabbè, sono storie che fanno parte un po' della nostra cultura musicale. Siamo intanto ai saluti per Enza, per gli amici di Giano e Santoianni. Allora, siamo anche in dirittura d'arrivo, credo proprio di sì. Allora andiamo avanti con la velocità e poi il nostro non stop che oggi dedichiamo a Giusy.
1: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì.
2: Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
0: Siamo al nostro non-stop musicale, abbiamo detto che il momento musicale lo dedichiamo a Giusy, nostra ascoltatrice, più che l'ascoltatrice è un'amica che salutiamo, così come salutiamo tutti quanti gli amici che ci seguono da Gaeta, che sono tanti. Allora, buon pomeriggio a voi, con Nicola Di Bari che adesso ascolteremo e con lui chiuderemo l'appuntamento di oggi per quanto ci riguarda con il nostro non stop. Sai che bevo, sai che fumo, siamo così.

non ti trovo cambiata, dimagrita, forse un po' sopra i fianchi. Vuoi sapere tutta la verità, mi manchi. A volte giù, se ci pensi, non mi sembra vero. Ti fa bella l'amore. Non ti serve quella roba in viso, dammi retta. Coi tuoi anni

dicesti solo: io sono qui. Ti fa bella l'amore, l'espressione della tua fronte misteriosa, la dolcezza con la quale ti sei arresa

bella l'amore. E stasera io vorrei ricominciare.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, venerdì 11 settembre alle ore 20:15, spettacolo teatrale della compagnia Il Setaccio. Sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Benvenuti da Sandro Gionti. È durata solo poche ore la fuga in mare di un uomo ritenuto responsabile del furto di un'imbarcazione di porto sottratta nella notte dagli ormeggi di Gaeta medievale. Il natante è stato intercettato nelle acque antistanti litorali di Gianola grazie al rapido intervento della sezione navale della Guardia di Finanza di Gaeta e della Capitaneria di Porto. L'evento si è sviluppato durante la notte. Il proprietario dell'imbarcazione si è accorto che la propria unità era scomparsa dagli ormeggi ed ha immediatamente denunciato il furto. La segnalazione ha fatto scattare le ricerche lungo il litorale pontino. Le unità navali della sezione operativa della Guardia di Finanza di Gaeta e della Capitaneria di Porto hanno avviato un'attività di pattugliamento che in breve tempo ha dato esito positivo. L'imbarcazione rubata è stata individuata in mare nelle acque di Gianola con una persona a bordo. I militari hanno raggiunto il natante recuperando e procedendo all'identificazione dell'uomo, risultato gravato da numerosi precedenti penali. Sono partiti gli accertamenti per ricostruire la dinamica del furto. Un passaggio decisivo è arrivato dall'analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e dalla ricostruzione degli spostamenti dell'imbarcazione. Secondo gli stessi investigatori, durante la notte l'uomo avrebbe raggiunto gli ormeggi nella zona del molo di Gaeta medievale e si sarebbe impadronito dell'imbarcazione allontanandosi poi via mare. Gli elementi raccolti durante le successive indagini hanno consentito agli inquirenti di attribuire al soggetto individuato a bordo la responsabilità del furto. Al termine delle verifiche, l'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Cassino per il reato di furto. Il sostituto procuratore della Repubblica di Cassino, Chiara Dorefice, ha conferito all'ingegnere Lucio Pincherica l'incarico per la perizia cinematica per chiarire la dinamica del tragico incidente stradale avvenuto la notte di domenica 23 agosto, nel quale sono deceduti due 19enni studenti di Gaeta, Pierluca Pascali ed Eugenio Bellotti, e per quale incidente è indagata per duplice omicidio stradale la conducente della auto investitrice, una 21enne di Scauri. Quest'ultima è assistita dall'avvocato Luca Monaco del Foro di Santa Maria Capua Vetere, che ha nominato quale consulente di parte l'ingegner Fabio Monfreda. La famiglia Pascali, attraverso l'avvocato Fabrizio De Cesare, ha scelto quale suo consulente di fiducia l'ingegner Andrea Calcagnini, mentre la madre di Eugenio Vellotti, la signora Paola Carpisassi, attraverso l'avvocato Vincenzo Cortellessa, ha nominato perito di fiducia l'ingegner Franco De Gennaro. La perizia cinematica inizierà con l'esame dei mezzi coinvolti nell'incidente stradale, cioè lo scooter Liberty 125, in sella al quale si trovavano le due vittime, la Smart condotta dalla 21enne di Scauri e la Peugeot 3008 superato in direzione Formia Gaeta, per poi interessare anche il luogo in cui si è consumata la tragedia. Le operazioni peritali dovranno terminare entro 90 giorni, ma il consulente della procura ha annunciato che i tempi per il deposito della sua relazione tecnica saranno brevi. Sarà poi compito della procura Cassinate mettere al confronto le dichiarazioni testimoniali raccolte dai carabinieri della tenenza di Gaeta subito dopo il tragico scontro mortale, con gli esami tossicologici compiuti sui cadaveri di Pierluca ed Eugenio, con i risultati dei test cui sono stati sottoposti i conducenti della Smart e della Peugeot, e soprattutto con i filmati di alcune attività imprenditoriali della zona raccolti dagli inquirenti, dalla difesa della 21enne e soprattutto dai legali delle famiglie dei due giovani deceduti. In merito alla trasmissione televisiva La vita in diretta, che ha affrontato la vicenda del bambino di 12 anni di Milano che in vacanza a Formia aveva contratto la salmonella dopo essere venuto a contatto sulla spiaggia sottostante il residence Acqua Azzurra in località Acqua Traversa con le feci di qualche cinghiale selvatico, in seguito al quale il bambino, prima ricoverato al Dono Svizzero, poi effettuare una profilassi di 2 mesi per una guarigione che si prospetta quanto più rapida possibile. Il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, ha precisato in una nota di essere profondamente dispiaciuto per quanto accaduto al bambino affetto da salmonella. Dai primi momenti, afferma la nota il sindaco Taddeo, mi sono tenuto in stretto contatto con i medici del Dono Svizzero e con il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Latina per essere informato sulle condizioni di salute del bambino e sulla evoluzione degli accertamenti. I medici mi hanno rassicurato immediatamente sul miglioramento delle sue dimissioni. Fin da subito, come amministrazione comunale, abbiamo prestato la massima attenzione al caso, la stessa che utilizziamo per ogni situazione che si verifica nella nostra comunità. Per il caso specifico abbiamo atteso la nota ufficiale dell'ASL, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene Pubblica, prima di pronunciarci. Dalla nota dell'ASL si evince che c'è stato un caso da infezione da salmonella, un agente batterico potenzialmente correlabile a specie suina o di cinghiali. Quindi nulla di certo. Considerate però la presenza di altri bambini nel parco, il comune

0: vengono effettuate bonifiche per la rimozione di eventuali carcasse o rifiuti in generale, con interventi congiunti tra polizia locale e ASL di Latina, come è avvenuto anche per il tratto di arenile gestito dal condominio Residence Acqua Azzurra. Sono continui, conclude il sindaco Taddeo, i solleciti ai privati affinché evitino vegetazioni infestanti. Questa è un'attività che viene svolta regolarmente, monitoriamo le situazioni critiche e collaboriamo in maniera sinergica con enti ed istituzioni preposte. Siamo consapevoli del fenomeno e già da tempo lo stiamo affrontando con una strategia seria e coordinata tra enti e amministrazioni competenti. Per questo è stato convocato dall'ATC e l'T12 un tavolo tecnico per il prossimo 16 settembre presso il Comune di Formia. Siamo in costante contatto con questo ente che effettua interventi di contenimento dei cinghiali continui e settimanali nelle zone antropizzate. Avvicendamento al comando della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Gaeta. Il capitano Emanuele Denisi, proveniente dalla stazione navale di Palermo, subentra al maggiore Gabriele Cusato, destinato ad assumere un nuovo incarico presso la stazione navale di Napoli. C'è stato un incontro presso il municipio di Gaeta con il sindaco Cristian Leccese, il quale ha espresso il ringraziamento al maggiore Cusato per la dedizione al servizio e le eccellenti qualità professionali che ne hanno contraddistinto l'azione di comando, sottolineando anche il contributo fornito nel rafforzare il ruolo della Guardia di Finanza quale presidio di polizia economico-finanziaria in mare all'interno del Golfo di Gaeta. Contestualmente il sindaco Leccese ha rivolto al nuovo comandante, il capitano Denisi, i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo prestigioso incarico, auspicando che la sua consolidata esperienza professionale possa rappresentare un valore aggiunto per il territorio. Il Ministero della Cultura ha rinnovato a Raffaele Capolino la nomina di ispettore onorario per il patrimonio archeologico del Comune di Formia. Il decreto, firmato a Roma dal capo del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale, Luigi La Rocca, conclude l'iter avviato con l'istanza presentata da Capolino alla Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone Latina il 9 febbraio scorso. Nel provvedimento viene richiamato anche il parere favorevole espresso dalla Sovrintendenza per la conferma dell'incarico e la nota della Prefettura di Latina del 15 maggio 2026 relativa ai requisiti previsti. Studioso e appassionato di storia locale, già delegato comunale ai beni culturali e alle tradizioni popolari, Raffaele Capolino ha dedicato negli anni parte importante della propria attività alla ricerca, alla conoscenza e alla divulgazione della storia e delle testimonianze archeologiche della città. Un lungo lavoro confluito anche in Formia e la sua storia, antologia dei suoi numerosi articoli e studi dedicati alla Formia romana e più in generale alla storia plurimillenaria della città. La stessa attività di ricerca alimenta da anni l'omonimo progetto attraverso il quale Raffaele Capolino pubblica documenti, approfondimenti e risultati delle proprie ricerche. Si inaugura questa sera a Formia, in piazza Aldo Moro, ingresso libero, il Gran Galà delle Bande Musicali, organizzato dal Comune in collaborazione con la Proloco. Protagonista della prima serata, il Gran Concerto Intercomunale Formia Gaeta Itri, una grande formazione che riunisce musicisti del territorio in un appuntamento dedicato alla collaborazione tra le comunità del Golfo. Sul palco, la Banda Musicale Città di Itri, il Complesso Bandistico Umberto Scipione Città di Formia, la Filarmonica Gaetana e l'Orchestra di Fiati Giuseppe Pepenella di Penitro Castelnuovo. Presso lo spazio espositivo del punto IAT al piano terra del Palazzo Comunale di Formia si inaugura oggi alle 18 la mostra dell'artista americano Matt Lamb, un visionario per la pace. La rassegna espositiva resterà aperta fino al 18 settembre con ingresso libero. Potrà essere visitata ogni giorno dalle 18 alle 20:30. Si tratta di una selezione di 9 opere di Matt Lamb appartenenti alla collezione della Pinacoteca Comunale Antonio Sapone di Gaeta. La mostra propone al pubblico un nucleo di tele di medie e grandi dimensioni nelle quali emerge con particolare evidenza la ricerca di Matt Lamb, nato a Chicago nel 1932 e deceduto nel 2012. Un artista autodidatta dalla personalità singolare e dal percorso umano e creativo fuori dagli schemi.
1: Radio Formia informa. Sport. Sport.
0: Due figure importanti al vertice del settore giovanile della polisportiva Gaeta: Mario Caneschi nel ruolo di direttore tecnico del settore giovanile, che in particolare assicurerà il proprio contributo anche alla formazione

0: Juniors Elite. L'altro nome che lo affiancherà è quello di Gennaro Vitale, con un duplice incarico insieme a quello di responsabile del settore giovanile. L'avventura della coppia Canischi-Vitale della compagine Under 19 inizierà sabato 5 settembre alle 15, quando allo stadio Ricinello arriverà il Fonte Meravigliosa. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Non è vero che non sei capace a fare nulla e che senza di lui non sei niente.
3: Se controlla il tuo denaro, non ti permette di lavorare, ti sta facendo violenza.
2: Ti ha picchiata, tu e i tuoi figli dove siete? Siete in un posto sicuro.
4: Non sei sola. Ti metto in contatto con il centro antiviolenza più vicino a te.
2: Il 1522 è al tuo fianco per uscire dalla violenza.
3: Chiama il 1522. Riprendi in mano la tua vita.
5: Libera poi.

non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Le

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Di Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, venerdì 11 settembre alle ore 20:15, spettacolo teatrale della compagnia Il Setaccio. Sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima su. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Benvenuti da Sandro Gionti. È durata solo poche ore la fuga in mare di un uomo ritenuto responsabile del furto di un'imbarcazione di porto sottratta nella notte dagli ormeggi di Gaeta medievale. Il natante è stato intercettato nelle acque antistanti litorali di Gianola grazie al rapido intervento della sezione navale, della Guardia di Finanza di Gaeta e della Capitaneria di Porto. L'evento si è sviluppato durante la notte. Il proprietario dell'imbarcazione si è accorto che la propria unità era scomparsa dagli ormeggi ed ha immediatamente denunciato il furto. La segnalazione ha fatto scattare le ricerche lungo il litorale pontino. Le unità navali della sezione operativa della Guardia di Finanza di Gaeta e della Capitaneria di Porto hanno avviato un'attività di pattugliamento che in breve tempo ha dato esito positivo. L'imbarcazione rubata è stata individuata in mare nelle acque di Gianola con una persona a bordo. I militari hanno raggiunto il natante recuperando e procedendo all'identificazione dell'uomo risultato gravato da numerosi precedenti penali. Sono partiti gli accertamenti per ricostruire la dinamica del furto. Un passaggio decisivo è arrivato dall'analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e dalla ricostruzione degli spostamenti dell'imbarcazione. Secondo gli stessi investigatori, durante la notte l'uomo avrebbe raggiunto gli ormeggi nella zona del molo di Gaeta medievale e si sarebbe impadronito dell'imbarcazione, allontanandosi poi via mare. Gli elementi raccolti durante le successive indagini hanno consentito agli inquirenti di attribuire al soggetto individuato a bordo la responsabilità del furto. Al termine delle verifiche, l'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Cassino per il reato di furto. Il sostituto procuratore della Repubblica di Cassino, Chiara Dorefice, ha conferito all'ingegner Lucio Pincherica l'incarico per la perizia cinematica per chiarire la dinamica del tragico incidente stradale avvenuto la notte di domenica 23 agosto, nel quale sono deceduti due 19enni studenti di Gaeta, Pierluca Pascali ed Eugenio Bellotti, e per quale incidente è indagata per duplice omicidio stradale la conducente della auto investitrice, una 21enne di Scauri. Quest'ultima è assistita dall'avvocato Luca Monaco del Foro di Santa Maria Capovetere, che ha nominato quale consulente di parte l'ingegner Fabio Monfreda. La famiglia Pascali, attraverso l'avvocato Fabrizio De Cesare, ha scelto quale suo consulente di fiducia l'ingegner Andrea Calcagnini, mentre la madre di Eugenio Bellotti, la signora Paola Carpisassi, attraverso l'avvocato Vincenzo Cortellessa, ha nominato perito di fiducia l'ingegner Franco De Gennaro. La perizia cinematica inizierà con l'esame dei mezzi coinvolti nell'incidente stradale, cioè lo scooter Liberty 125, in sella al quale si trovavano le due vittime, la Smart condotta dalla 21enne di Scauri e la Peugeot 3008 superato in direzione Formia Gaeta, per poi interessare anche il luogo in cui si è consumata la tragedia. Le operazioni peritali dovranno terminare entro 90 giorni, ma il consulente della procura ha annunciato che i tempi per il deposito della sua relazione tecnica saranno brevi. Sarà poi compito della procura Cassinate mettere al confronto le dichiarazioni testimoniali raccolte dai carabinieri della tenenza di Gaeta subito dopo il tragico scontro mortale, con gli esami tossicologici compiuti sui cadaveri di Pierluca ed Eugenio, con i risultati dei test cui sono stati sottoposti i conducenti della Smart e della Peugeot, soprattutto con i filmati di alcune attività imprenditoriali della zona raccolti dagli inquirenti, dalla difesa della 21enne e soprattutto dai legali delle famiglie dei due giovani deceduti. In merito alla trasmissione televisiva La vita in diretta, che ha affrontato la vicenda del bambino di 12 anni di Milano che in vacanza a Formia aveva contratto la salmonella dopo essere venuto a contatto sulla spiaggia sottostante il residence Acqua Azzurra in località Quatraversa con le feci di qualche cinghiale selvatico, in seguito al quale il bambino, prima ricoverato al Dono Svizzero, può effettuare una profilassi di 2 mesi per una guarigione che si prospetta quanto più rapida possibile. Il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, ha precisato in una nota di essere profondamente dispiaciuto per quanto accaduto al bambino affetto da salmonella. Dai primi momenti, afferma la nota, il sindaco Taddeo, mi sono tenuto in stretto contatto con i medici del Dono Svizzero e con il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Latina per essere informato sulle condizioni di salute del bambino e sulla evoluzione degli accertamenti. I medici mi hanno rassicurato immediatamente sul miglioramento delle sue dimissioni. Fin da subito, come amministrazione comunale, abbiamo prestato la massima attenzione al caso, la stessa che utilizziamo per ogni situazione che si verifica nella nostra comunità. Per il caso specifico abbiamo atteso la nota ufficiale dell'ASL, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene Pubblica, prima di pronunciarci. Dalla nota dell'ASL si evince che c'è stato un caso da infezione da salmonella, un agente batterico potenzialmente correlabile a specie suina o di cinghiali. Quindi nulla di certo. Considerata però la presenza di altri bambini nel parco, il comune si è subito attivato per ulteriori attività rispetto a quanto già avviene regolarmente. La presenza di cinghiali in aree urbane ormai da alcuni anni è una questione sempre più frequente e preoccupante. Come comune interveniamo su ciò che è di nostra competenza, garantendo la continua pulizia degli spazi pubblici e degli arenili. Nel parco in questione, così come su tutto il territorio di Formia, viene effettuato ogni giorno e puntualmente il ritiro dei rifiuti con il sistema del porta a porta. Sulle spiagge il servizio viene svolto regolarmente con 2 passaggi al giorno. Ogni volta che avvengono delle mareggiate sui tratti arenile vengono effettuate bonifiche per la rimozione di eventuali carcasse o rifiuti in generale, con interventi congiunti tra polizia locale e ASL di Latina, come è avvenuto anche per il tratto di arenile gestito dal condominio Residence Acqua Azzurra. Sono continui, conclude il sindaco Taddeo, i solleciti ai privati affinché evitino vegetazioni infestanti. Questa è un'attività che viene svolta regolarmente, monitoriamo le situazioni critiche e collaboriamo in maniera sinergica con enti ed istituzioni preposte. Siamo consapevoli del fenomeno e già da tempo lo stiamo affrontando con una strategia seria e coordinata tra enti e amministrazioni competenti. Per questo è stato convocato dall'ATC e l'T12 un tavolo tecnico per il prossimo 6 settembre presso il Comune di Formia. Siamo in costante contatto.

0: al servizio e alle eccellenti qualità professionali che ne hanno contraddistinto l'azione di comando, sottolineando anche il contributo fornito nel rafforzare il ruolo della Guardia di Finanza quale presidio di polizia economico-finanziaria in mare all'interno del Golfo di Gaeta. Contestualmente, il sindaco leccese ha rivolto al nuovo comandante, il capitano Denisi, i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo prestigioso incarico, auspicando che la sua consolidata esperienza professionale possa rappresentare un valore aggiunto per il territorio. Il Ministero della Cultura ha rinnovato a Raffaele Capolino la nomina di ispettore onorario per il patrimonio archeologico del Comune di Formia. Il decreto, firmato a Roma dal Capo del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale, Luigi La Rocca, conclude l'iter avviato con l'istanza presentata da Capolino alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone Latina il 9 febbraio scorso. Nel provvedimento viene richiamato anche il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza per la conferma dell'incarico e la nota della Prefettura di Latina del 15 maggio 2026 relativa ai requisiti previsti. Studioso e appassionato di storia locale, già delegato comunale ai beni culturali e alle tradizioni popolari, Raffaele Capolino ha dedicato negli anni parte importante della propria attività alla ricerca, alla conoscenza e alla divulgazione della storia e delle testimonianze archeologiche della città. Un lungo lavoro confluito anche in Formia e la sua storia, antologia dei suoi numerosi articoli e studi dedicati alla Formia romana e più in generale alla storia plurimillenaria della città. La stessa attività di ricerca alimenta da anni l'omonimo progetto attraverso il quale Raffaele Capolino pubblica documenti, approfondimenti e risultati delle proprie ricerche. Presso lo spazio espositivo del punto IAT al piano terra del Palazzo Comunale di Formia si inaugura oggi alle 18 la mostra dell'artista americano Matt Lamb, Un visionario per la pace. La rassegna espositiva resterà aperta fino al 18 settembre con ingresso libero. Potrà essere visitata ogni giorno dalle 18 alle 20:30. Si tratta di una selezione di 9 opere di Matt Lamb appartenenti alla collezione della Pinacoteca Comunale Antonio Sapone di Gaeta. La mostra propone al pubblico un nucleo di tele di medie e grandi dimensioni nelle quali emerge con particolare evidenza la ricerca di Matt Lamb, nato a Chicago nel 1932 e deceduto nel 2012. Un artista autodidatta dalla personalità singolare e dal percorso umano e creativo fuori dagli schemi.
1: Radio Formia informa.
0: Due figure importanti al vertice del settore giovanile della polisportiva Gaeta, Mario Caneschi nel ruolo di direttore tecnico del settore giovanile e in particolare assicurerà il proprio contributo anche alla formazione Juniors Elite. L'altro nome che lo affiancherà è quello di Gennaro Vitale, con un duplice incarico insieme a quello di responsabile del settore giovanile. L'avventura della coppia Caneschi-Vitale, della compagine Under 19, inizierà sabato 5 settembre alle 15, quando allo stadio Ricinello arriverà il Fonte Meravigliosa. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Radio Formia, informa.
4: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
2: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno.
4: Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

Astral Infomobilità. Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Un invito alla prudenza per chi è in transito sulla Pontina da e per Roma. A causa di un incidente ci sono code tra Spinaceto e Via di Pratica.

0: in entrambe le direzioni e ci spostiamo a Latina. Code per traffico intenso su via dei Monti Lepini all'altezza di Borgo Faiti e Borgo Piave, in tutte le vie convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Nel centro città traffico rallentato su viale Cesare Augusto e via Don Carlo Torello. Ci spostiamo nel comune di Frosinone, auto in coda per traffico intenso lungo viale Roma e via Maria, via Marco Tullio Cicerone e via Casilina. Code anche lungo via dei Monti Lepini all'altezza di Valle Fioretta verso il centro città. Ed è tutto da Federico Ascani ed Astral Infomobilità, grazie per l'ascolto, e a seguire un messaggio di civiltà stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
2: Un servizio della Regione Lazio.

0: non semplici note.
1: Ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi due.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
0: Monica,
1: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
4: Massimo, ti vedo.

0: Caracalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. È durata solo poche ore la fuga in mare di un uomo ritenuto responsabile del furto di un'imbarcazione di porto sottratta nella notte dagli ormeggi di Gaeta medievale. Il natante è stato intercettato nelle acque antistanti litorali di Gianola grazie al rapido intervento della sezione navale, della Guardia di Finanza di Gaeta e della Capitaneria di Porto. L'evento si è sviluppato durante la notte. Il proprietario dell'imbarcazione si è accorto che la propria unità era scomparsa dagli ormeggi ed ha immediatamente denunciato il furto. La segnalazione ha fatto scattare le ricerche lungo il litorale pontino. Le unità navali della sezione operativa della Guardia di Finanza di Gaeta e della Capitaneria di Porto hanno avviato un'attività di pattugliamento che in breve tempo ha dato esito positivo. L'imbarcazione rubata è stata individuata in mare nelle acque di Gianola con una persona a bordo. I militari hanno raggiunto il natante recuperando e procedendo all'identificazione dell'uomo risultato gravato da numerosi precedenti penali. Sono partiti gli accertamenti per ricostruire la dinamica del furto. Un passaggio decisivo è arrivato dall'analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e dalla ricostruzione degli spostamenti dell'imbarcazione. Secondo gli stessi investigatori, durante la notte l'uomo avrebbe raggiunto gli ormeggi nella zona del molo di Gaeta medievale e si sarebbe impadronito dell'imbarcazione, allontanandosi poi via mare. Gli elementi raccolti durante le successive indagini hanno consentito agli inquirenti di attribuire al soggetto individuato a bordo la responsabilità del furto. Al termine delle verifiche, l'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Cassino per il reato di furto. Il sostituto procuratore della Repubblica di Cassino, Chiara Dorefice, ha conferito all'ingegnere Lucio Pincherica l'incarico per la perizia cinematica per chiarire la dinamica del tragico incidente stradale avvenuto la notte di domenica 23 agosto, nel quale sono deceduti due 19enni studenti di Gaeta, Pierluca Pascali ed Eugenio Bellotti, e per quale incidente è indagata per duplice omicidio stradale la conducente della auto investitrice, una 21enne di Scauri. Quest'ultima è assistita dall'avvocato Luca Monaco del Foro di Santa Maria Capovetere, che ha nominato quale consulente di parte l'ingegner Fabio Monfreda. La famiglia Pascali, attraverso l'avvocato Fabrizio De Cesare, ha scelto quale suo consulente di fiducia l'ingegner Andrea Calcagnini, mentre la madre di Eugenio Bellotti, la signora Paola Carpisassi, attraverso l'avvocato Vincenzo Cortellessa, ha nominato perito di fiducia l'ingegner Franco De Gennaro. La perizia cinematica inizierà con l'esame dei mezzi coinvolti nell'incidente stradale, cioè lo scooter Liberty 125, in sella al quale si trovavano le due vittime, la Smart condotta dalla 21enne di Scauri e la Peugeot 3008 superato in direzione Formia Gaeta, per poi interessare anche il luogo in cui si è consumata la tragedia. Le operazioni peritali dovranno terminare entro 90 giorni, ma il consulente della Procura ha annunciato che i tempi per il deposito della sua relazione tecnica saranno brevi. Sarà poi compito della Procura Cassinate mettere al confronto le dichiarazioni testimoniali raccolte dai carabinieri della tenenza di Gaeta subito dopo il tragico scontro mortale, con gli esami tossicologici compiuti sui cadaveri di Pierluca ed Eugenio, con i risultati dei test cui sono stati sottoposti i conducenti della Smart e della Peugeot, e soprattutto con i filmati di alcune attività imprenditoriali della zona raccolti dagli inquirenti, dalla difesa della 21enne e soprattutto dai legali delle famiglie dei due giovani deceduti. In merito alla trasmissione televisiva La Vita in Diretta, che ha affrontato la vicenda del bambino di 12 anni di Milano che in vacanza a Formia aveva contratto la salmonella dopo essere venuto a contatto sulla spiaggia sottostante il Residence Acqua Azzurra in località Quadraversa con le feci di qualche cinghiale selvatico, in seguito al quale il bambino, prima ricoverato al Dono Svizzero, può effettuare una profilassi di 2 mesi per una guarigione che si prospetta quanto più rapida possibile. Il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, ha precisato in una nota di essere profondamente dispiaciuto per quanto accaduto al bambino affetto da salmonella. Dai primi momenti, afferma la nota il sindaco Taddeo, mi sono tenuto in stretto contatto con i medici del Dono Svizzero e con il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Latina per essere informato sulle condizioni di salute del bambino e sulla evoluzione degli accertamenti. I medici mi hanno rassicurato immediatamente sul miglioramento delle sue dimissioni. Fin da subito, come amministrazione comunale, abbiamo prestato la massima attenzione al caso, la stessa che utilizziamo per ogni situazione che si verifica nella nostra comunità. Per il caso specifico abbiamo atteso la nota ufficiale dell'ASL, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene Pubblica, prima di pronunciarci. Dalla nota dell'ASL si evince che c'è stato un caso da infezione da salmonella, un agente batterico potenzialmente correlabile a specie suina o di cinghiali. Quindi nulla di certo. Considerata però la presenza di altri bambini nel parco, il comune si è subito attivato per ulteriori attività rispetto a quanto già avviene regolarmente. La presenza di cinghiali in aree urbane ormai da alcuni anni è una questione sempre più frequente e preoccupante. Come comune interveniamo su ciò che è di nostra competenza, garantendo la continua pulizia degli spazi pubblici e degli arenili. Nel parco in questione, così come su tutto il territorio di Formia, viene effettuato ogni giorno e puntualmente il ritiro dei rifiuti con il sistema del porta a porta. Sulle spiagge il servizio viene svolto regolarmente con 2 passaggi al giorno. Ogni volta che avvengono delle mareggiate sui tratti arenile vengono effettuate bonifiche per la rimozione di eventuali carcasse o rifiuti in generale, con interventi congiunti tra polizia locale e ASL di Latina, come è avvenuto anche per il tratto di arenile gestito dal condominio Residence Acqua Azzurra. Sono continui, conclude il sindaco Taddeo, i solleciti ai privati affinché evitino vegetazioni infestanti. Questa è un'attività che viene svolta regolarmente, monitoriamo le situazioni critiche e collaboriamo in maniera sinergica con enti ed istituzioni preposte. Siamo consapevoli del fenomeno e già da tempo lo stiamo affrontando con una strategia seria e coordinata tra enti e amministrazioni competenti. Per questo è stato convocato dall'ATC LT12 un tavolo tecnico per il prossimo 16 settembre presso il Comune di Formia. Siamo in costante contatto con questo ente che effettua interventi di contenimento dei cinghiali continui e settimanali nelle zone antropizzate. Avvicendamento al comando della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Gaeta. Il capitano Emanuele Denisi, proveniente dalla stazione navale di Palermo, subentra al maggiore Gabriele Cusato, destinato ad assumere un nuovo incarico presso la stazione navale di Napoli. C'è stato un incontro presso il municipio di Gaeta con il sindaco Cristian Leccese, il quale ha espresso il ringraziamento al maggiore Cusato per la dedizione al servizio e le eccellenti qualità professionali che ne hanno contraddistinto l'azione di comando, sottolineando anche il contributo fornito nel rafforzare il ruolo della Guardia di Finanza quale presidio di polizia economico-finanziaria in mare all'interno del Golfo di Gaeta. Contestualmente il sindaco Leccese ha rivolto al nuovo comandante, il capitano Denisi, i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo prestigioso incarico, auspicando che la sua consolidata esperienza professionale possa rappresentare un valore aggiunto per il territorio. Il Ministero della Cultura ha rinnovato a Raffaele Capolino la nomina di ispettore onorario per il patrimonio archeologico del Comune di Formia. Il decreto, firmato a Roma dal Capo del Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale, Luigi La Rocca, conclude l'iter avviato con l'istanza presentata da Capolino alla Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone Latina il 9 febbraio scorso. Nel provvedimento viene richiamato anche il parere favorevole espresso dalla Sovrintendenza per la conferma dell'incarico e la nota della Prefettura di Latina del 15 maggio 2026 relativa ai requisiti previsti. Studioso e appassionato di storia locale, già delegato comunale ai beni culturali e alle tradizioni popolari, Raffaele Capolino ha dedicato negli anni parte importante della propria attività alla ricerca, alla conoscenza e alla divulgazione della storia e delle testimonianze archeologiche della città. Un lungo lavoro confluito anche in Formia e la sua storia, antologia dei suoi numerosi articoli e studi dedicati alla Formia romana e più in generale alla storia plurimillenaria della città. La stessa attività di ricerca alimenta da anni l'omonimo progetto attraverso il quale Raffaele Capolino pubblica documenti, approfondimenti e risultati delle proprie ricerche. Presso lo spazio espositivo del Punto IAT al piano terra del Palazzo Comunale di Formia si inaugura oggi alle 18 la mostra dell'artista americano Matt Lamb, un visionario per la pace. La rassegna espositiva resterà aperta fino al 18 settembre con ingresso libero. Potrà essere visitata ogni giorno dalle 18 alle 20:30. Si tratta di una selezione di 9 opere di Matt Lamb appartenenti alla collezione della Pinacoteca Comunale Antonio Sapone di Gaeta. La mostra propone al pubblico un nucleo di tele di medie e grandi dimensioni nelle quali emerge con particolare evidenza la ricerca di Matt Lamb, nato a Chicago nel 1932 e deceduto nel 2012. Un artista autodidatta dalla personalità singolare e dal percorso umano e creativo fuori dagli schemi.
4: Radio Formia informa. Sport. Sport.
3: Due figure importanti al vertice del settore giovanile della polisportiva Gaeta. Mario Caneschi nel ruolo di direttore tecnico del settore giovanile e in particolare assicurerà il proprio contributo anche alla formazione Juniors Elite. L'altro nome che lo affiancherà è quello di Gennaro Vitale con un duplice incarico insieme a quello di responsabile del settore giovanile. L'avventura della coppia Caneschi-Vitale della compagine Under 19 inizierà sabato 5 settembre alle 15 quando allo stadio Ricinello arriverà il Fonte Meravigliosa. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Un invito alla prudenza per chi è in transito sulla Pontina da e per Roma. A causa di un incidente ci sono code tra Spinaceto e Via di Pratica in entrambe le direzioni. E ci spostiamo a Latina, code per traffico intenso su Via dei Monti Lepini all'altezza di Borgo Faiti e Borgo Piave, in tutte le vie convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Nel centro città traffico rallentato su Viale Cesare Augusto e via Don Carlo Torello. Ci spostiamo nel comune di Frosinone. Auto in coda per traffico intenso lungo Viale Roma e via Maria, via Marco Tullio Cicerone e via Casilina. Code anche lungo via dei Monti Lepini all'altezza di Valle Fioretta verso il centro città. Ed è tutto da Federico Ascani ed Astral Infomobilità. Grazie per l'ascolto e a seguire un messaggio di civiltà stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
2: Un servizio della Regione Lazio.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia, non finisce mai di informarti.

0: ascolti e non la lasci.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
1: Dovrai essere forte e non aver paura, finché a tutta questa guerra non si trova cura.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
8: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
9: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. È durata solo poche ore la fuga in mare di un uomo ritenuto responsabile del furto di un'imbarcazione di porto sottratta nella notte dagli ormeggi di Gaeta Medievale. Il natante è stato intercettato nelle acque antistanti litorali di Gianola grazie al rapido intervento della sezione navale, della Guardia di Finanza di Gaeta e della Capitaneria di Porto. L'evento si è sviluppato durante la notte. Il proprietario dell'imbarcazione si è accorto che la propria unità era scomparsa dagli ormeggi ed ha immediatamente denunciato il furto. La segnalazione ha fatto scattare le ricerche lungo il litorale pontino. Le unità navali della sezione operativa della Guardia di Finanza di Gaeta e della Capitaneria di Porto hanno avviato un'attività di pattugliamento che in breve tempo ha dato esito positivo. L'imbarcazione rubata è stata individuata in mare, nelle acque di Gianola, con una persona a bordo. I militari hanno raggiunto il natante recuperando e procedendo all'identificazione dell'uomo, risultato gravato da numerosi precedenti penali. Sono partiti gli accertamenti per ricostruire la dinamica del furto. Un passaggio decisivo è arrivato dall'analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e dalla ricostruzione degli spostamenti dell'imbarcazione. Secondo gli stessi investigatori, durante la notte l'uomo avrebbe raggiunto gli ormeggi nella zona del molo di Gaeta Medievale e si sarebbe impadronito dell'imbarcazione, allontanandosi poi via mare. Gli elementi raccolti durante le successive indagini hanno consentito agli inquirenti di attribuire al soggetto individuato a bordo la responsabilità del furto. Al termine delle verifiche, l'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Cassino per il reato di furto. Il sostituto procuratore della Repubblica di Cassino, Chiara Dorefice, ha conferito all'ingegner Lucio Pincherica l'incarico per la perizia cinematica per chiarire la dinamica del tragico incidente stradale avvenuto la notte di domenica 23 agosto, nel quale sono deceduti due 19enni studenti di Gaeta, Pierluca Pascali ed Eugenio Bellotti, e per quale incidente è indagata per duplice omicidio stradale la conducente della auto investitrice, una 21enne di Scauri. Quest'ultima è assistita dall'avvocato Luca Monaco del Foro di Santa Maria Capua Vetere, che ha nominato quale consulente di parte l'ingegner Fabio Monfreda. La famiglia Pascali, attraverso l'avvocato Fabrizio De Cesare, ha scelto quale suo consulente di fiducia l'ingegner Andrea Calcagnini, mentre la madre di Eugenio Bellotti, la signora Paola Carpisassi, attraverso l'avvocato Vincenzo Cortellessa, ha nominato perito di fiducia l'ingegner Franco De Gennaro. La perizia cinematica inizierà con l'esame dei mezzi coinvolti nell'incidente stradale, cioè lo scooter Liberty 125, in sella al quale si trovavano le due vittime, la Smart condotta dalla 21enne di Scauri e la Peugeot 3008 superato in direzione Formia Gaeta, per poi interessare anche il luogo in cui si è consumata la tragedia. Le operazioni peritali dovranno terminare entro 90 giorni, ma il consulente della procura ha annunciato che i tempi per il deposito della sua relazione tecnica saranno brevi. Sarà poi compito della procura cassinata mettere al confronto le dichiarazioni testimoniali raccolte dai carabinieri della tenenza di Gaeta subito dopo il tragico scontro mortale, con gli esami tossicologici compiuti sui cadaveri di Pierluca ed Eugenio, con i risultati dei test cui sono stati sottoposti i conducenti della Smart e della Peugeot, e soprattutto con i filmati di alcune attività imprenditoriali della zona raccolti dagli inquirenti, dalla difesa della 21enne e soprattutto dai legali delle famiglie dei due giovani deceduti. In merito alla trasmissione televisiva La vita in diretta, che ha affrontato la vicenda del bambino di 12 anni di Milano che in vacanza a Formia aveva contratto la salmonella dopo essere venuto a contatto sulla spiaggia sottostante il residence Acqua Azzurra, in località Acqua Traversa, con le feci di qualche cinghiale selvatico, in seguito al quale il bambino, prima ricoverato al Dono Svizzero, può effettuare una profilassi di 2 mesi per una guarigione che si prospetta quanto più rapida possibile. Il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, ha precisato in una nota di essere profondamente dispiaciuto per quanto accaduto al bambino affetto da salmonella. Dai primi momenti, afferma la nota, il sindaco Taddeo, mi sono tenuto in stretto contatto con i medici del Dono Svizzero e con il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Latina per essere informato sulle condizioni di salute del bambino e sulla evoluzione degli accertamenti. I medici mi hanno rassicurato immediatamente sul miglioramento delle sue dimissioni. Fin da subito, come amministrazione, come abbiamo prestato la massima attenzione al caso, la stessa che utilizziamo per ogni situazione che si verifica nella nostra comunità. Per il caso specifico abbiamo atteso la nota ufficiale dell'ASL, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene Pubblica, prima di pronunciarci. Dalla nota dell'ASL si evince che c'è stato un caso da infezione da salmonella, un agente batterico potenzialmente correlabile a specie suina o di cinghiali. Quindi nulla di certo. Considerata però la presenza di altri bambini nel parco, il comune si è subito attivato per ulteriori attività rispetto a quanto già avviene regolarmente. La presenza di cinghiali in aree urbane, ormai da alcuni anni, è una questione sempre più frequente e preoccupante. Come comune interveniamo su ciò che è di nostra competenza, garantendo la continua pulizia degli spazi pubblici e degli arenili. Nel parco in questione, così come su tutto il territorio di Formia, viene effettuato ogni giorno e puntualmente il ritiro di rifiuti con il sistema del porta a porta. Sulle spiagge il servizio viene svolto regolarmente con 2 passaggi al giorno. Ogni volta che avvengono delle mareggiate, sui tratti arenile vengono effettuate bonifiche per la rimozione di eventuali carcasse o rifiuti in generale, con interventi congiunti tra Polizia Locale e ASL di Latina, come è avvenuto anche per il tratto di arenile gestito dal condominio Residence Acqua Azzurra. Sono continui, conclude il sindaco Taddeo, i solleciti ai privati affinché evitino vegetazioni infestanti. Questa è un'attività che viene svolta regolarmente, monitoriamo le situazioni critiche e collaboriamo in maniera sinergica con enti ed istituzioni preposte. Siamo consapevoli del fenomeno e già da tempo lo stiamo affrontando con una strategia seria e coordinata tra enti e amministrazioni competenti. Per questo è stato convocato dall'ATC e l'T12 un tavolo tecnico per il prossimo 16 settembre presso il Comune di Formia. Siamo in costante contatto con questo ente che effettua interventi di contenimento dei cinghiali continui e settimanali nelle zone antropizzate. Avvicendamento al comando della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Gaeta. Il capitano Emanuele Denisi, proveniente dalla stazione navale di Palermo, subentra al maggiore Gabriele Cusato, destinato ad assumere un nuovo incarico presso la stazione navale di Napoli. C'è stato un incontro presso il municipio di Gaeta con il sindaco Cristian Leccese, il quale ha espresso il ringraziamento al maggiore Cusato per la dedizione al servizio e le eccellenti qualità professionali che ne hanno contraddistinto l'azione di comando, sottolineando anche il contributo fornito nel rafforzare il ruolo della Guardia di Finanza quale presidio di polizia economico-finanziaria in mare all'interno del Golfo di Gaeta. Contestualmente il sindaco Leccese ha rivolto al nuovo comandante, il capitano Denisi, i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo prestigioso incarico, auspicando che la sua consolidata esperienza professionale possa rappresentare un valore aggiunto per il territorio. Il Ministero della Cultura ha rinnovato a Raffaele Capolino la nomina di ispettore onorario per il patrimonio archeologico del Comune di Formia. Il decreto, firmato a Roma dal capo del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale, Luigi La Rocca, conclude l'iter avviato con l'istanza presentata da Capolino alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone Latina il 9 febbraio scorso. Nel provvedimento viene richiamato anche il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza per la conferma dell'incarico e la nota della Prefettura di Latina del 15 maggio 2026 relativa ai requisiti previsti. studioso e appassionato di storia locale, già delegato comunale ai beni culturali e alle tradizioni popolari, Raffaele Capolino ha dedicato negli anni parte importante della propria attività alla ricerca, alla conoscenza e alla divulgazione della storia e delle testimonianze archeologiche della città. Un lungo lavoro confluito anche in Formia e la sua storia, antologia dei suoi numerosi articoli e studi dedicati alla Formia romana e più in generale alla storia plurimillenaria della città. La stessa attività di ricerca alimenta da anni l'omonimo progetto attraverso il quale Raffaele Capolino pubblica documenti, approfondimenti e risultati delle proprie ricerche. Presso lo spazio espositivo del punto IAT al piano terra del Palazzo Comunale di Formia si inaugura oggi alle 18 la mostra dell'artista americano Matt Lamb, un visionario per la pace. La rassegna espositiva resterà aperta fino al 18 settembre con ingresso libero. Potrà essere visitata ogni giorno dalle 18 alle 20:30. Si tratta di una selezione di 9 opere di Matt Lamb appartenenti alla collezione della Pinacoteca Comunale Antonio Sapone di Gaeta. La mostra propone al pubblico un nucleo di tele di medie e grandi dimensioni nelle quali emerge con particolare evidenza la ricerca di Matt Lamb, nato a Chicago nel 1932 e deceduto nel 2012. Un artista autodidatta dalla personalità singolare e dal percorso umano e creativo fuori dagli schemi.
10: Radio Formia informa. Sport. Sport.
9: Due figure importanti al vertice del settore giovanile della polisportiva Gaeta: Mario Caneschi nel ruolo di direttore tecnico del settore giovanile, che in particolare assicurerà il proprio contributo anche alla formazione Juniors Elite. L'altro nome che lo affiancherà è quello di Gennaro Vitale, con un duplice incarico insieme a quello di responsabile del settore giovanile. L'avventura della coppia Caneschi-Vitale della compagine Under 19 inizierà sabato 5 settembre alle 15, quando allo stadio Ricinello arriverà il Fonte Meravigliosa. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
8: La tradizione e la passione per il gelato.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.
1: Sono le 22:42.

Thank you.

0: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
1: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
2: Ogni giorno.
1: Ogni giorno.
2: Stai ascoltando
1: Radio Formia.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

0: felt it.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.

Se vuoi ti insegni a combattere, sai già quanto è inutile, evitare è più facile. Quanto è bello superare quel margine per roba un po' futile.